Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare!
1: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico!
0: Ok, rap futuristico!

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erepistico. Rap futuristico.

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu. Aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi

0: che racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z!
1: Tanti stanno partendo, quindi cosa facciamo? Partiamo anche noi, l'avrete sentito sicuramente dallo spot iniziale, prima della sigla di apertura. Ci vediamo non dalla settimana che arriva, ma da quella successiva. Saremo in trasferta e vi terremo compagnia direttamente dalle località di villeggiatura migliori d'Italia. Buongiorno, io sono Luca Buson, vi scordo sino alle 9 della mattina, cosa che capita tutti i sabati e le domeniche, i fine settimana, lo facciamo dall'inizio dell'anno, in sostanza, tutta questa bella stagione. E poi segnatevi settimana prossima, perché sarà la chiusura di questa stagione, quindi ci salutiamo, ci divertiamo e come abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare sempre ogni fine settimana sino ad oggi. Questa è Radio Z, vi ricordo anche la radiovisione, 266 del digitale, 735 di Sky. Buongiorno comitiva, buongiorno team, partiamo con Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga.

Emma e Fabri Fibra non è la prima volta che collaborano insieme, quindi abbiamo aperto con loro la mattinata insieme su Radio Z. Sono 4 i minuti dopo le 6. Buongiorno a tutti gli eroi del mattino, grazie davvero per essere parte del team anche in questa bella domenica 19 luglio, domenica di partenze, come si dice in linguaggio da telegiornale, da bollino rosso. E un po' lo stavo notando perché noto in questi giorni più gente in giro anche a quest'ora della mattina. Mezzogiorno in punto

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate.

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Ernie e Kiryuki in questa canzone sono estremamente taglienti, perché cosa fanno? Dicono in sostanza, prendono il mondo del rap e dicono ci sono anche dei personaggi un po' grotteschi, definiamoli in questo modo, e però se la tirano un po' troppo, pur magari non avendo un grande talento, allora gli dicono, uè, non fare il fenomeno, cosa pensi? Pensi di essere Fellini? E da lì diventa una canzone quasi ironica che racconta uno spaccato di vita reale che c'è nella musica, ma se ci pensiamo c'è anche nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, chissà quante volte ci sarà capitato. L'eleganza di Gaia adesso la ritroviamo con il suo singolo per l'estate, davvero bellissimo, si intitola Bossa Nostra.

L'eleganza, la classe meravigliosa, unica di Gaia con la sua bossa nostra mi piace tantissimo quando dice una favola da favela, detta in questo modo, canzone scritta fra l'altro a quattro mani con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Da una canzone estiva a un'altra canzone estiva arrivano per voi Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

Modalità Il Diavolo Veste Prada attivata con Lady Gaga e Doshi, la loro Runway. Allora, le 6:19 della mattina, buona domenica su Radio Z. Segnatevi questa data, il 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna in Radio Z Future It's Live. E quest'anno, come gli altri anni, ma quest'anno ancora di più, la lineup è davvero pazzesca. Vi dico alcuni artisti che parteciperanno: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, tutti sullo stesso palco in una sola sera, eh. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, che ieri sera era dall'altro Verona, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rally al Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore dell'ultima edizione di Amici. I biglietti sono disponibili su ticketone.it, le prevendite stanno volando, quindi andatelo subito ad acquistare perché ne vale assolutamente la pena. Mi attacco la bombola dell'ossigeno perché non ho più fiato. Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors. Non ci

0: questa canzone prendiamo tre piccioni in una fava, nel senso che Merkin Cremont, Serena Brancali e The Colors saranno tutti protagonisti il 2 settembre all'Arena di Verona al Future Hits Live di Radio Z, quindi appuntamento davvero da non perdere. Anche lei, grande rivelazione dell'estate, non soltanto, sto parlando di Elea nella sua Non è divertente.
1: Ma non è divertente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6 e 28 minuti, buona domenica. Ancora la tragedia in piscina, una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate. La bimba sarebbe stata lasciata da sola per qualche istante dal padre, in quel frangente è caduta in acqua. La PM Angela Scorza apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina. Un violento temporale si è abbattuto in serata su Milano, lasciando le strade coperte di grossi chicchi di grandine. Per il maltempo è stato interrotto il concerto di Bad Bunny che era in corso all'ippodromo. Feriti dalla grandine alcuni spettatori, l'arena è poi stata evacuata. E chiudiamo con lo sport, il calcio. 6-4 alla Francia, così l'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi ricordo l'appuntamento alle 21 ora italiana con la finalissima tra Spagna e Argentina, e su RTL 102.5 seguiremo la partita nel nostro show Noi Dire Mondiali. Era questo al momento l'ultima notizia, linea agli amici di Trevi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sul nostro territorio, poi segnaliamo dei fenomeni sparsi sui settori alpini orientali con qualche possibile piovasco entro sera anche alla pianura friulana. I valori massimi saranno in lieve calo al nord, stazionari invece al centro-sud. Nelle aree interne si toccheranno localmente i 38-41 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: tutte i suoi due minuti. Sono le 6:37 della domenica mattina. Buongiorno, questa è Radio Z. Si sa che quando si dice due minuti, quando suona la sveglia, poi non sono mai due minuti, sono minimo due ore. Lo sappiamo tutti. Io vi chiedo invece un minuto, stavolta davvero, e torno subito.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
0: Sei 38 minuti, buona domenica, questa è Radio Z. Allora corro subito da Francesco e Sofia che stanno partendo in questi minuti, in questi istanti. La prima cosa che hanno fatto, ancora prima di impostare il navigatore, bravi ragazzi, hanno messo la radio. E ovviamente Radio Z che li accompagna in ogni istante della loro esistenza. Che bello, è anche un ruolo importante questo, eh? Buon viaggio, la destinazione Gallipoli, quindi ce ne vuole, ha voglia di quanto tempo riusciamo a trascorrere insieme. Vi metto una bella novità di Achille Lauro, canzone scritta un po' in Italia, un po' a Los Angeles, e pensandoci forse anche per questo che si intitola La città degli angeli.

Il venerdì escono i nuovi singoli, noi li scegliamo, li selezioniamo accuratamente e i migliori entrano di diritto a far parte della squadra dei Future Hits di Radio Z, e fra questi, ragazzi, non può mancare assolutamente Achille Lauro, La città di Los Angeles, La città degli angeli. È stata incredibile, pazzesca per lui, l'abbiamo aperta insieme al Power Hits Estate di RTL a fine maggio e sta andando avanti con una marea di concerti. Se avete la radiovisione accesa, sappiate che il videoclip di questa canzone di Olivia Rodrigo è stato girato alla Reggia di Versailles. Drop Dead.

Tu me chieres, Baby Gang con Omega, 6.50, 10 minuti alle 7 della mattina su Radio Z. Fatemi salutare tutti i partecipanti al mega evento di ieri sera di Bad Bunny a Milano. È stato quello molto bello, più di 80.000 persone all'Ippodromo La Maura. Peccato che è stato annullato, non so neanche se a metà, in che punto esatto è stato annullato, per, lo sapete, la mega grandinata che è arrivata su Milano dei chicchi. Ormai, ragazzi, diventa pericolosissimo anche quasi andare a questi concerti. In particolare Rebecca e Chiara, che stanno tornando dal concerto, vi mando un grande abbraccio. Hanno detto sì, è stato molto bello, peccato.

per questo piccolo inconveniente di aver subito letteralmente un bombardamento di grandine. Alla fine pare che sia tutto a posto. Torna la musica di Artie 5 con la sua Swag Music.

Quanta gente in giro stamattina! Devo dire che questo mi fa molto piacere, che tanti si divertano, che tanti raggiungano delle mete di vacanza. Lo dicevo ieri, questo weekend di partenti è un weekend di bollino rosso, da quello che stiamo vedendo, quindi faccio un po' di saluti. Beatrice e Giulia, che dicono siamo delle vostre grandissime fan, grazie ragazzi. E poi anche Tommaso da Roma, che si fa un po' da portavoce, dice: Luca, ma puoi salutare anche tutti quelli che stanno lavorando? Tommy, hai ragione, lo faccio perché ve lo meritate. Tutti fine settimana, oggi ancora di più, quindi un grande abbraccio anche a voi. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.

Dite qua com'è nata l'idea di questa canzone di Tate McRae che si intitola Greedy. Lei ha detto, in sostanza, ero al bar, si avvicina un ragazzo che mi dice: ma lo sai che sei misteriosa? E lei da lì dice: sono contenta in realtà di questo, di questa frase. Mi vanto dell'essere misteriosa, dell'essere criptica. E allora da lì è partita l'idea per questa canzone che si intitola Greedy, che si intitola Avido, e dice: non bisogna essere troppo avidi, voler conoscermi troppo in fretta, perché sennò può essere pericoloso. E da qui insomma è nato questo grande successo che ci ha condotti in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z. Questa è Radio Z, buongiorno a tutti, restate con noi. Sono le 7.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

West Cross con Fra Quintale, Scarabocchi. È la novità che apre la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Su Radio Z facciamo l'alba insieme. Cari amici, eroi della mattina, grazie per essere parte del team. Scarabocchi è tutto ciò che riguarda l'aspetto nostro irrazionale, anche nelle storie. Uno pensa, ma dai, tutto sommato è facile. Col cavolo, altro che facile, tutto quanto complicatissimo, come quando firmiamo qualche documento con quelle sigle, quegli scarabocchi veri e propri che non si riescono nemmeno a interpretare. Ce la noleggiamo o compriamo, sarebbe ancora meglio, una bella Cadillac. Gue, Tony, Pitoni e Shablo.

Abbiamo provato tutti a fare bendo sopra il booster, una fattura, non parlo di buste, e potremmo andare avanti all'infinito. 7-8 minuti, sapete quanti anni aveva quando è uscita questa canzone? 16 anni Anna, e sono già passati 6 anni, ha avuto una carriera, sta avendo una carriera pazzesca, è uscito da qualche giorno, il 10 luglio, Million Dollar Baby, che è il suo ultimo album, stiamo sentendo in rotazione su Radio Z White Girl Wasted, che è il singolo che l'ha anticipato, e poi ci sarà il tour indoor nei palazzetti di tutta Italia quest'autunno, e secondo me prima o poi arriveranno anche gli stadi, perché il grande successo che sta avendo Anna è qualcosa di assolutamente pazzesco, incredibile, una vera baddie. Grande successo anche per Suere Basta, ha fatto l'anteprima del suo tour all'Allianz Stadium di Torino in attesa del tour negli stadi del prossimo anno. Fade e Suere Basta.

Fade e Sfera Ebbasta, il singolo per l'estate si intitola Piensa in Me. Sono le 7:11 della domenica mattina. Buongiorno, ciao a tutti gli amici che si sono aggiunti al team, alla comitiva stamattina, come capita ogni fine settimana, da una novità all'altra novità, perché loro sono Fabio Rovazzi, che ha arruolato anche Arisa e Nino D'Angelo, e insieme hanno partorito, hanno dato alla luce questa bella canzone, La costiera amalfitana.

just might, quindi potrei proprio, in alternativa ci potrei fare un pensierino, ha ruolato anche lui Bruno Mars nella mattina negli infaticabili del club mattutino di Radio Z. Buongiorno ancora, grazie davvero per essere parte del team. Lui è stato ospite, o meglio ha avuto grande concerto a San Siro lo scorso martedì, e per quei pochi che non avessero visto un ospite, ce ne sono stati tanti, ma uno in particolare adesso crea un po' di hype per quei pochi che non l'avessero ancora visto. Sapete che c'è stato lui, il simbolo dell'NBA, uno dei simboli più importanti dello sport a livello globale. Michael Jordan era appunto al concerto di Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano. In realtà era già in Italia perché è stato avvistato Sicilia, Capri, Sardegna, tutti in Italia arrivano, le grandi stelle dello sport e della musica, quindi siamo parecchio attrattivi per lo sport, per il turismo, insomma per quello che vogliamo, per vivere forse un poco meno, ma questo è un altro discorso. Shairama con la sua Cabana.

Però mai durare più di 2 ore, sennò poi mi rompi i maroni di stare troppo sul palco, di stare anche troppo a sentire i concerti. Questo è quello che ha detto lui, eh? Quindi diamo una durata più o meno che sia quella lì per passare il tempo senza poi annoiarci eccessivamente. Che bel ritmo che si sente in sottofondo su Radio Z, è riconoscibile il marchio di Peggy Gou, scusate, con Ayra Starr, Woman.

Indimenticabile questo successo di Lazza a Sanremo del 2023, poi da milanista e grande tifoso del Milan anche a San Siro veniva spesso sparata nel prepartita eccetera. Cambiamo tema, non parliamo di calcio, di Milan soprattutto, che meglio. 7:30 della mattina, allora fatemi salutare Lucio che ci ascolta sempre. Ciao Lucio, ultimi giorni di lavoro e poi finalmente vacanze in Grecia, quindi ti auguro davvero di passare le ottime ferie. E saluto anche Sofia, Emma, Samuele, Federica e Michele che sono di ritorno dalla Sardegna. È già finita la pacchia, amici, mi sa che è così. C'è Madame, mama non mama.

bello aver ritrovato Madame sui palchi di tutta Italia dopo qualche anno di assenza. Abbiamo aperto insieme l'estate, col Power Hits Estate di RTL al Foro Italico di Roma, al centrale del Foro Italico, e poi da lì

0: È ripartita la sua grande cavalcata e noi posso dirlo che siamo felici, siamo davvero molto contenti di questa cosa. 7:31 minuti della domenica mattina, attimo più, attimo meno. Ci sono Giulia e Trilici Pietro che qua dicono, qui piangono tutti, soprattutto quelli che stanno già tornando dalle ferie. Qualcuno c'è anche in questo caso.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: fresca fresca di nozze a New York, a Manhattan. Taylor Swift ritrovata con The Feed of Ophelia. Se mi date un minutino, torno subito.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19€.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Sette e 40 minuti, la domenica mattina insieme su Radio Z. Buongiorno a tutta la comitiva, a tutto il team, coloro che stanno partendo, coloro che stanno tornando e coloro che stanno lavorando, andando a lavorare, che stanno tornando dal lavoro. Davvero un grande abbraccio a tutti quanti voi. Ma che partita è stata ieri? La finale del terzo posto dei mondiali. Qualcuno l'ha seguita anche su RTL 102.5. Noi dire gol, stasera c'è la finale. 6-4, io ho visto gli highlights perché dormivo una certa. Però davvero 6 gol, 10 gol in totale, nei tempi regolamentari qualcosa di pazzesco. C'è Brescia, da Dio.

È una bellissima dichiarazione d'amore alla fine, questa di Brescia, anche se sembra un po' celata, però descrive tutti i dettagli, le caratteristiche di questa ragazza, di questa persona. Poi dice: forse però è meglio stare lontani, perché la situazione potrebbe farsi un filo più complicata. Un quarto d'ora alle 8 della mattina, buongiorno a tutti, questa è Radio Z, un po' di ritmo, quello che ci piace tanto, di J Balvin, Godzilla.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

Il battito di Fedez, 10 minuti alle 8 della mattina, canzone che ha portato a Sanremo del 2025, ha avuto un successo pazzesco anche per il tema che è andata ad affrontare, che è un tema davvero molto importante e delicato. Gli facciamo gli auguri, perché è nato Lupo, il terzo figlio, quindi auguri, auguroni davvero. Questa è Radio Z, grazie per essere parte del team. Ritroviamo anche Blanco con il suo ultimo singolo che si intitola Los Angeles.

0: San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: aspettare.
1: Dead Mai, canzone fatta apposta anche per San Siro, dove ha avuto una serata anche lui incredibile. Apriamo così la terza ora insieme. Il buongiorno Z, buongiorno, ciao a tutti, grazie per essere parte del team anche stamattina, anche Radio Visione 266 digitale, 735 di Sky, c'è l'applicazione RTL 125 Play gratuita, che oggi di gratis sono rimaste poche cose al mondo, diciamo la verità, e la grande musica che vi regaliamo. C'è settembre con due settimane.

Funk Summer nella mattina su Radio Z alle 8:10. Si intitola Home Wrecker, che si intitola, cioè in realtà significa sfascia famiglie, rovina famiglie. E lì questa canzone racconta uno spaccato di vita molto realistico, che dice: sono innamorato di una persona, di una donna che è già sposata, che già convive, insomma come volete, e non voglio però avere l'etichetta dello sfascia famiglie, quindi non voglio distruggere quella che è in questo momento la sua reale famiglia. Ma come faccio? E quindi si pone questo dubbio amletico che racconta, riporta magistralmente in questa canzone. Il dubbio resta, potrebbe essere anche un bel tema questo di dibattito, ma non abbiamo abbastanza tempo. Allora, Radio Visione 266 digitale, 735 di Sky, tanti appuntamenti anche legati allo sport, fra poco lo ricordiamo, uno su tutti, la finale dei mondiali questa sera, ma c'è anche la Formula 1, il Gran Premio del Belgio, abbiamo modo tra poco di approfondire. Intanto, che collaborazione Shiva e Geolier, li ritroviamo insieme su Radio Z con la loro Bad Bad Bad.

Shiva, Bad Bad Bad, insieme a Geolier, in attesa ovviamente nel 2027, quando Geolier ha già confermato 6 stadi al Maradona di Napoli, tutti ovviamente sold out, ma non c'è neanche bisogno di dirlo. Fatemi salutare Carolina ed Elisa, stanno tornando dal concerto di Bad Bunny a Milano verso Roma, che in realtà l'hanno visto dai bagni chimici, perché sapete, ha grandinato ieri a Milano, quindi si sono rinchiuse lì dentro per non essere vittime, diciamo così, della grandine. Elettra Lamborghini, bam bam, bambina.

Il Turbo Cocco di Gali, 8:20 della domenica, buongiorno, questa è Radio Z. Allora vi ricordo l'appuntamento questa sera con la finale dei mondiali di questa bella edizione, stadio MetLife di New York, fischio d'inizio alle ore 21 fra Spagna e Argentina. Sarà una partita, speriamo, emozionante, come è stata emozionante quella di ieri sera fra Inghilterra e Francia, 10 gol.

0: Una roba pazzesca nei tempi regolamentari, fra l'altro. Quindi l'appuntamento, ve le ricordo, alle 21 la potete seguire anche in diretta su RTL 102.5, dove ci sarà lo show Noi di Re Mondiali, che stiamo seguendo dall'inizio di questa bella edizione calcistica, dove mancava l'Italia ma non è mancato l'entusiasmo e il bel gioco. Canto d'amore.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

Da brividi, questo finale. Angelina Mango, Marco Mengoni. Fra l'altro, lo scorso venerdì è partito da Verona al Teatro Romano il tour Nina canta nei teatri l'estate, e lì c'è stato ospite Marco Mengoni. Quindi una bella serata insieme, una bella amicizia che è nata fra i due. Siamo molto contenti di questo, perché insieme sono davvero fortissimi. Tony Boy su Radio Z, Cuore Rotto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buona domenica. Ancora una tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. La PM Angela Scorza apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina. I biglietti del concerto milanese di Bad Bunny, che ieri sera è stato interrotto a causa del maltempo, saranno rimborsati completamente. Lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno anche fatto sapere che l'evento non sarà riprogrammato. Il cantante portoricano si esibiva all'ippodromo. Fra gli 80.000 spettatori, alcuni sono rimasti lievemente feriti dalla grande.

0: fine. E chiudiamo con lo sport, il calcio. 6-4 alla Francia, l'Inghilterra conquista così il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21 ora italiana si gioca invece la finalissima fra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 vi ricordo che seguiremo la partita nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sul nostro territorio, poi segnaliamo dei fenomeni sparsi sui settori alpini orientali con qualche possibile piovasco entro sera anche alla pianura friulana. I valori massimi saranno in lieve calo al nord, stazionari invece al centro-sud. Nelle aree interne si toccheranno localmente i 38-41 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: il 2024, quando Clara Sanremo portava questa canzone che si intitola Diamanti Grezzi e abbiamo ritrovato su Radio Z. Restate con noi, due minutini e ci sono.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Allora, l'abbiamo detto stamattina, o meglio, questa domenica giornata di sport, non solo questa sera, 21 finale dei mondiali, alle 15 c'è anche la Formula 1, il via alle 15, dicevamo, in Belgio, la diretta anche della partenza su RTL 102.5 con gli amici di Sky Sport Formula 1, in testa il solito Kimi Antonelli su Mercedes, secondo Max Verstappen su Red Bull, terza l'altra Mercedes di George Russell e poi arrivano le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Lewis Hamilton. Speriamo bene, incrociamo le dita anche per questo Gran Premio nella tipica domenica italiana nella Formula 1. La musica estiva di Fred De Palma, Anitta e Mischilla si intitola La testa gira.

0: la testa gira a Fred De Palma, Nitta e Mischilla. 8:40 della mattina, questa è Radio Z, buongiorno, buona domenica. Allora, bella notizia per quelli che hanno partecipato ieri sera al concerto di Bad Bunny. Sapete che è stato sospeso a causa della grandine, sono scese delle bocce enormi di ghiaccio. Gli organizzatori hanno detto che si rimborsa tutto, quindi dato che qualcuno me lo scriveva anche prima per avere qualche informazione, ecco, è uscita la notizia, ve la dico, tranquilli, almeno, insomma, se no cornuti e ammazziati sarebbe stato non il massimo, andare a prendere la grandine e poi nemmeno ricevere questo ritorno qua. C'è Night con Forte.
1: Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Il nostro amico Ed Sheeran, dico il nostro amico perché l'impressione è quasi che davvero lo sia, con la spontaneità, la genuinità sua tipica. 8:50 della mattina, questa è Radio Z, è la colonna sonora dei Pokémon Celestial. Lui ha una grande passione per i Pokémon, ha arredato addirittura la casa con i vari Pokémon così, e quindi ha dedicato anche, se vogliamo, questa bella canzone. E fra l'altro, lo sappiamo, ne parlavamo anche un po' di tempo fa qua su Radio Z, di quanto valgano oggi alcune carte dei Pokémon, quindi cercate a casa, perché magari potreste avere un tesoretto senza nemmeno essere consapevoli di cosa avete fra le mani. Io ve lo dico, ve l'ho detto. Questa è Radio Z, torna la musica di Tommaso Paradiso, che parla di un amore travolgente come quando si agita una Coca-Cola.

Racconta proprio questo Tommaso Paradiso nel suo singolo estivo Agitare Coca-Cola, quando Coca-Cola mi viene in mente, come lo dicono gli amici toscani, con la cannuccia orta orta, e li salutiamo tutti gli amici toscani. Io sono letteralmente innamorato del vostro accento, della cosiddetta C aspirata, e quindi in sostanza racconta di un amore travolgente, tipico di quando apri una lattina, una bottiglietta di Coca-Cola dopo averla agitata, che esplosione totale. Qualche minuto ancora alle 9 della mattina, prima di lasciare la linea al mio collega amico Dario Vanacore. Prima ci sono Trigno, Ermal Meta, Irrecuperabile. Salveremo.

0: Quale modo migliore per chiudere l'appuntamento insieme questa bella domenica insieme a Marracash, la sua Crazy Love. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Saluto anche Gigi e Luca che sono appena arrivati. Ciao ragazzi, anche loro di rientro dalle vacanze. E vi lascio con Dario Vanacore che vi accompagnerà per le prossime due ore con il Turbo Z. Noi ci risentiamo settimana prossima, sabato e domenica, per quella che è l'ultima puntata della stagione prima della partenza, dove ci troveremo in Calabria. Ciao a tutti, buona settimana.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: E 9, buongiorno.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Turbo Z.
3: E partiamo subito a manetta, pronti per una nuova puntata di Turbo Z. Permettetemi di ringraziare e salutare anche Luca Buson che vi ha fatto compagnia con il nostro Buongiorno Z, il programma che dà il là a tutta la programmazione giornaliera di Radio Z. Le prossime due ore le passeremo insieme. Il buongiorno vi arriva dagli studi di Roma in via Virgini Orsini 8 da Dario Vanacore. E il buongiorno arriva a tutti voi che siete ovunque, che siate in macchina, quindi con l'autoradio accesa, con il sistema DAB, che siate a casa con la radiovisione 266 del digitale terrestre, qualora invece foste in macchina e stesse per arrivare a casa, che siate in un bar che mette Radio Z, bravo il bar, complimenti, o magari già su uno stabilimento balneare, o semplicemente attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, anche da lì avete la possibilità di ascoltarci o di guardarci anche in radiovisione. Tanti gli argomenti che affronteremo, dal cinema alla nerd culture. Prima però partiamo subito chiudendo la settimana con gusto, il gusto particolare di hummus Noa, ceci ed erbe, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine e senza conservanti e con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto. Hummus Noa, ceci ed erbe è davvero squisito, provatelo da solo, abbinato a delle verdure o usatelo come ingrediente per creare piatti originali. Hummus Noa, fatto con amore come il nostro appuntamento di oggi fino alle 11 insieme. Questo è il Turbo Z, questa è la nostra musica. Partiamo con Gabri Ponte e Jovanotti.

Si intitola DNA ed è la novità di Gabri Ponte e Jovanotti. Ormai la ascoltiamo da qualche settimana, da quando sul palco della San Siro Dance c'è stato il reveal, così lo vogliamo definire. Noi andiamo avanti. Al mio paese ci portano Serena, Brancale, Levante e Delia.

Crazy Lover, Miley Cyrus, alle 9.15, la trovate su Radio Z. Si parla di cinema, ovviamente il riferimento è all'Odissea nelle sale, a Spider-Man Brand New Day che arriverà nelle prossime settimane, sempre nelle sale, ma anche alle pellicole che sono arrivate qualche mese fa, una su tutte, Backrooms, questo horror che prende spunto dalle leggende metropolitane del web le trasforma in un film che è stato prodotto con soli 10 milioni di dollari e ne ha incassati al momento oltre 360, quindi non male. E questo ci spinge anche a fare delle riflessioni.

0: noi, così come anche ai produttori, sul futuro. La mente dietro tutto questo, Kane Parsons, che cosa farà? Tra poco lo scopriamo. Prima arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

Arricchiti, 22 Simba, lo troviamo con Gue alle 9:18 minuti su Radio Z. Avanti con il cinema, perché parlavamo di Kane Parsons, il regista alle spalle del progetto Backrooms. Potrebbe essere già proiettato verso un Backrooms 2, anche perché si parla di un compenso di 65 milioni di dollari per lui. Un pensierino ce lo farei, Kane.

0: Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari alle 9:25 minuti su Radio Z, avanti noi con la musica, ma tra poco un piccolissimo break, veramente pochi secondi e siamo di nuovo insieme, state lì.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Ogni promessa è debito, infatti pochi secondi e siamo di nuovo insieme su Radio Z nel Turbo Z con me, Dario Vanacore, la prima delle due ore del Turbo Z, che è il programma che va avanti fino alle 11 nella mattinata di Radio Z, è dedicata al cinema, sì, ma alle produzioni multimediali più in generale, quindi non solo film ma anche serie TV. E tra poco andiamo a scoprire la novità recente di questo 2026 che sta facendo impazzire un po' tutti sul fronte delle serie televisive, andando addirittura a scardinare i grandi classici come Stranger Things, grandi classici chiaramente contemporanei. Prima la musica, c'è Anna.

Genera stupefazione, produzione fantastica, grande Anna, White Girl Wasted, 9 e 28 minuti, il ritmo è quello che vi accompagna nel corso delle giornate, nel fine settimana, vi dico, tra le 17 e le 19, qui su Radio Z trovate DJ Alma che vi tiene compagnia magari all'orario di aperitivo e vi accompagna con i ritmi giusti come quello di The Bows, questa è Magnetic.

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali su Radio Z in questa domenica 19 luglio alle 9.35. Attenzione, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno abbiamo una line-up super, tutti sullo stesso palco. Troverete Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, smetto di contare perché se no finisco le dita. Un cast pazzesco perché la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ne volete ancora? Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, fiato per me, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 20-26 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi presto con le prevendite che sono già aperte su ticketone.it. Noi andiamo avanti con la musica, c'è Amelie.

0: Ed è Kumite che ritorna dal 2021 con Salmo alle 9:41 minuti in questa domenica 19 luglio 2026. Nel videoclip si vedeva la pioggia, ma diciamo, siamo sicuramente fuori stagione. Temperature alte, magari in tanti in questo momento si stanno recando al mare. Attenzione alle scottature, ma soprattutto avete portato la schiscetta, come si suol dire, con il vostro pranzo. E allora, un'idea per un pranzo veloce ve la do anche io, fresco, super colorato. Spring roll con hummus, noa, aceci e avocado. Vi servono solo dei fogli di riso, verdure a scelta e hummus, noa, aceci e avocado. Questa è la ricetta. Ammollate in acqua i fogli di riso per pochi secondi, farcite con le verdure, richiudete e servite con hummus, noa e voilà. In pochi minuti avete il pranzo sano e leggero senza complicarvi la giornata. Perfetto anche da portare fuori casa. Hummus, noa, fatto con amore.
1: Se Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Eccoci di nuovo, 9:43 minuti, questo è il Turbo Z, siete su Radio Z e questo è lo spazio che dedichiamo sempre con un occhio di riguardo al mondo del cinema e in questo caso anche delle serie TV, perché Netflix ha fatto un attimo il report semestrale, il What We Watched, che cosa abbiamo guardato, della prima parte di questo 2026. Uno dirà, beh, avremmo guardato Bridgerton, la nuova stagione, avremmo guardato Stranger Things, che è arrivato con la season finale al termine del 2025 e quindi abbiamo spremuto bene meglio in questo 2026. Sì, lo abbiamo fatto, ma non è quello il serial, la serie TV più guardata, che invece è la miniserie His and Hers, questo è il nome in inglese. In Italia arriva come La sua verità con John Bernthal, il punitore, The Punisher, e Tessa Thompson. 104 milioni di visualizzazioni globali fino a giugno. Niente male.

Questo non morde mica. Dracula Remix, Tame Impala e Jenny alle 9:47 minuti. Tra poco approfondiamo questa storia della sua verità, la miniserie Netflix in 6 puntate con John Bernthal e Tessa Thompson. Tra l'altro io l'ho finita di vedere ieri, quindi non mi si venga a dire vabbè, tu parli ma fai soltanto chiacchiere, perché qua ci sono anche i fatti. Prima la musica, c'è Ordinaria Follia Promessa con Franco 126 e Idua.

Si intitola proprio così, My Love, punto esclamativo, 6 PM, Rose Villain, Ernia ed SLF. 9:53 minuti che scoccano in questo istante. La sua verità, allora, innanzitutto è un mystery crime poliziesco, uniamo questi tre generi, con John Bernthal e Tessa Thompson. Siamo ad Atlanta, una giornalista che aveva scelto di isolarsi un po' da tutto e da tutti, si chiama Anna, torna sulla scena quando... accade una cosa nella sua città natale, Dahlonega. Non mi va di andare troppo nei dettagli per non rovinare il piacere della scoperta, quindi sta a voi. Questa è la sua verità, questo è Turbo Z, questo è Dario Vanacore e questo è Another con 54 Ultra. Questa è la nostra musica.

Con Dito nella Piaga arriviamo alla fine della prima ora del Turbo Z. Serve un argomento crossover che ci faccia passare in maniera naturale dal mondo dei film, delle serie TV a quello della cultura nerd, e c'è purtroppo questa notizia che riguarda una nuova serie dedicata a God of War, il celebre videogioco targato Sony, che ritarderà perché Ryan Hurst, il Kratos della serie televisiva di Prime Video, si è purtroppo infortunato. Toccherà fare recasting, ci vuole tanta pazienza. Quasi le 10.

È una delle hit di quest'estate 2026, Flamenco Paranoia. C'è Samurai J ad aprire la seconda ora del Turbo Z dalle 9 alle 11, quindi anche dalle 10 alle 11 ci sono io, Dario Vanacore. C'è soprattutto la musica con Noemi e Vito Salamanca. Una domanda: tu cosa fai questa sera?

0: Questo è il titolo della canzone di Madame Sfera e basta. Tu mi hai capito? 10 e 9 minuti, questa è Radio Z, questa è la domenica insieme nel Turbo Z con me, Dario Varancore. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? È la domanda che vi facciamo, la risposta potete darla voi. Andate sulla nostra app RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Intanto vi ricordo che ci vediamo lì mercoledì 2 settembre, i biglietti su ticketone.it. Avanti con la musica, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

E sono in tanti probabilmente coloro che stanno viajando non per il mondo ma per la nostra bella Italia, complici le ferie. A tutti loro noi innanzitutto auguriamo buone ferie e facciamo compagnia anche con la colonna sonora giusta e perfetta. E quale colonna sonora giusta e perfetta non ha al suo interno la prossima canzone, la canzone estiva di Annalisa. Quando

0: c'è Tedua con la sua Red Light su Radio Z alle 10:19 minuti nel Turbo Z. Tedua che sarà anche tra i grandi protagonisti del Future Hits Live del prossimo 2 settembre. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, ma non andate via perché veramente pochi secondi e torniamo insieme anche per un commento sulle ultime novità che arrivano dal mondo dei videogiochi. Ne vale sempre la pena restare sintonizzati su Radio Z. State lì.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Ve l'avevo detto, pochi secondi e ci risiamo e andiamo quindi dove arrivano i videogiochi, che sia sugli scaffali fisici, che sia sugli scaffali digitali. Una novità si chiama Granblue Fantasy Relink Endless Ragnarok. Ok, è complicato il nome, però sul nostro sito radioz.it trovate l'approfondimento dedicato nella sezione notizie, in social and trends c'è questo e tanto tanto altro. Un gioco che ritorna in versione espansa dal recente passato, quindi ne vale la pena per un'estate a tema videogiochi, ma non solo, a tema musica c'è Joliet con la sua Un'ora.

Angelier su Radio Z, ok, Grand Blue Fantasy, Relink, Endless Ragnarok, che cos'è in pochi secondi? È un fantasy, gioco di ruolo, dalle tinte anime, quindi queste sono le caratteristiche salienti. Avanti, Canova con Lil Busto e la loro strana moda.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10 e 28 minuti su Radio Z, nuovi raid americani contro l'Iran nell'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale statunitense, l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Non me ne importa nulla il commento di Donald Trump alla notizia dell'annullamento della tregua annunciata da Teheran. E non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran dopo l'ottava nottata consecutiva di raid americani di cui dicevamo. Attacchi su larga scala si sono registrati contro basi militari statunitensi in Kuwait. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo il memorandum di tregua raggiunto con Washington a Islamabad. Chiudiamo con un'ampia parentesi sportiva il calcio, con i mondiali 6-4 alla Francia. L'Inghilterra conquista così il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21 ora italiana si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina su RTL 102.5. Seguiremo la partita nel nostro show Noi Dire Mondiali, mentre nel pomeriggio alle 15 scatterà in pole position per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes nel Gran Premio del Belgio. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sul nostro territorio, poi segnaliamo dei fenomeni sparsi sui settori alpini orientali con qualche possibile piovasco entro sera anche alla pianura friulana. I valori massimi saranno in lieve calo al nord, stazionari invece al centro-sud. Nelle aree interne si toccheranno localmente i 38-41 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pam, pam, pam. Giulio, Debe, Eyo Fitness.
1: Che cima, Adrien. Era il Gold Rush con
2: pam pam pam e tanti altri pam pam davanti alla canzone di Rama. Occhio, domani alle 16 appuntamento con Praci, che sarà nostro ospite in Collettivo Z, sintonizzati dalle 16.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoci di ritorno, 10.36, trattiamo di videogiochi, trattiamo anche di libri, trovate gli approfondimenti sulle nostre pagine online radioz.it, ma anche di fumetti. E allora, una pillolina per voi, appassionati di fumetti, con un grande classico, Topolino, che con il numero in edicola, il 3686, è tornato a parlare in dialetto. Quattro versioni diverse rispettivamente in friulano, potentino, perugino e campobassano. Esercitiamoci a conoscere la nostra bella Italia anche attraverso queste sfumature. Ora MGK e Wiz Khalifa.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

time. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 10:40 minuti su Radio Z. Facciamo anche servizio di informazione per chi magari in questo momento stesse scrollando su Instagram e dice: oh, ma che cos'è, non va? Probabilmente c'è qualche problema segnalato anche dal sito Down Detector, quindi se qualcosa non va è questo il motivo. Capitano i malfunzionamenti, l'importante è che tutto torni alla normalità. Noi andiamo avanti, imperterriti con Liberato e Mahmood, questa è la loro Into Street.

Moon, Ava con Capoplaza e Tony Boy, le 10:47 minuti in questa domenica 19 luglio 2026, siamo quasi in chiusura. Allora, un flash arriva anche dal mondo del collezionismo. C'è un marchio che ormai veramente fa registrare numeri pazzeschi, quello delle carte Pokémon. Nuova espansione per il gioco di carte collezionabili, si chiama Buio Pesto, e questo tra le altre cose è anche l'anno del trentennale, che verrà celebrato nel mese di settembre. Molta curiosità sui contenuti che arriveranno in tal senso. 10:48 minuti, andiamo avanti con la musica e con l'augurio che ci arriva anche dal titolo della prossima canzone. Lui è Safe, ormai lo conosciamo bene, questa è Buona Domenica.

0: Monica.
1: Buona domenica da Safe e da tutti noi, a voi che magari siete in viaggio come Mario e Monica, che ci scrivono al 335 30 10 25. Ancora musica, Chaka Khan con Snoop Dogg, questa è la loro Boogie in My Soul.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: esagerata Tananai a chiudere le nostre due ore insieme. Questo è il Turbo Z che volge al termine, e allora permettetemi innanzitutto di ringraziarvi per averci scelto anche in questa domenica 19 luglio. Se siete stati bene, se vi è fatto piacere, se volete sempre restare aggiornati sulle tematiche che abbiamo trattato, l'appuntamento con me, Dario Vanacore, è per sabato prossimo per un altro weekend di Turbo Z dalle 9 alle 11. Non vi lascio soli, tra poco arriva Cecilia Malannino, Ceci Malannino. Prima di salutarci però un ringraziamento speciale anche a Humus Noa, Ceci ed Erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, con un mix di erbe aromatiche che dà ancora più gusto. Humus Noa, Ceci ed Erbe è davvero delizioso, perfetto spalmato su una fetta di pane, ideale come ingrediente per piatti sfiziosi e originali. Scoprite tutte le ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetales. Humus Noa, fatto con amore come... Il mio saluto che vi arriva ovunque voi siate. Da Dario Vanacore è tutto, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Destinazione Z.
2: Destinazione Z, partiamo alla grande, sono le 11.01 minuti, visto che è domenica, voglio dire, chi si è appena svegliato, un buongiorno da Ceci Malannino, un ringraziamento naturalmente a Dario Vanacore che vi ha portato qui tra le mie braccia, staremo insieme naturalmente fino alle 13 come ogni weekend, quindi come abbiamo anche fatto ieri, e abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Intanto vi do il numero 335 30 10 25, non è il mio numero ma è il numero di Radio Z per tutti i vostri messaggi vocali, anche per sapere se qualcuno di voi sfortunatamente si è trovato nel marasma generale ieri proprio all'ippodromo SNAI durante il concerto di Bad Bunny, che poi è stato annullato, poi fra poco insomma entreremo un po' nei particolari, ne parleremo insieme, ma prima i numeri della nostra radiovisione, importantissimo, 266 digitale terrestre, 735 se preferite seguirci

0: ultimo ad aprire la prima ora di Destinazione Z con Ceci Malanino e con tutti voi alle 11.06 minuti. Questo è Quando dorme la città, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo, il giorno che aspettavo, che è uscito il 19 giugno proprio di quest'anno e che è arrivato proprio a 2 anni da Altrove, a pochi giorni dal concerto evento di Tor Vergata del 4 luglio che ha appunto registrato un record incredibile.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, sei scema.

Ecstasy, Fred De Palma alle 11:12 minuti, ha fatto la nostra estate del 2022, anche la testa gira di quest'anno, insomma, è una hit di tutto rispetto che ci canteremo e che ci porteremo per anni e anni, se non fino ad ottobre almeno, da tutte le parti. Detto ciò, ieri una violenta tempesta appunto di grandine, fulmini, vento, si è abbattuta su Milano nella serata di sabato 18 luglio, appunto costringendo un po' gli organizzatori a interrompere dopo appena 6 canzoni, quindi all'inizio la seconda data a Milano di Bad Bunny del suo Devi tirar mas fotos World Tour. Fra poco ne parliamo insieme.

Moving to the Sun, le 11:14 minuti qui su Radio Z, Destinazione Z con Ceci Malanino. In questa domenica 19 luglio, più di 80.000 persone ieri presenti appunto all'ippodromo SNAI per la seconda data di Bad Bunny e insomma non è andata benissimo. Ci sono anche persone al 335 3010 25, come Chiara da Milano, che dice: sicuramente sono io che porto sfiga. No dai, 80.000 persone e tu ti senti responsabile, mi sembra un po' esagerato. Arriva Arnaua, questa è la sua nuova Odio un uomo.

0: E c'è Marco Mengoni a cantarci Ma stasera alle 11.21 in questa domenica. Invece ieri sera purtroppo il secondo concerto di Bad Bunny con 80.000 persone non è andato proprio al meglio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: E rieccoci in onda alle 11.22, Ceci Malannino con voi in diretta dagli studi di Cologno Monzese a Milano fino alle 13 con Destinazione Z, e stiamo per ascoltarci Antidroga di Emma con il featuring di Fabri Fibra, che è una novità assoluta di quest'estate, di quest'anno, e che vede appunto collaborare i due artisti. Io vi consiglio di accendere, se non l'avete ancora già fatto, la radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, perché anche il videoclip è veramente bellissimo, merita, sembra quasi un film.

0: Terzo fit fuori in pochi giorni per Fabri Fibra. Naturalmente Fabrizio Tarducci, ormai lo sappiamo, ragazzi, 49 anni, incredibile, lui è proprio giovane per sempre. Dopo tre brani con Fra Quintali, Pinguini Tattici Nucleari, è arrivato appunto con Emma in Antidroga.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

E c'è anche Ian Dior con Let You alle 11.31 qui su Radio Z in questa domenica con Ceci Malanino insieme a tutti voi. Ragazzi, mi raccomando, segnatevi questa data, 2 settembre all'Arena di Verona torna infatti il Future Hits Live, e quest'anno la line-up è incredibile, sono tutti sullo stesso palco, ci sono Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, la lista è ancora lunghissima perché il cast è pazzesco, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA insieme a Raka 7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, G Mineiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore di questa edizione di Amici. Quindi i biglietti per il Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, stanno volando, quindi ragazzi mi raccomando, le prevendite su ticketone.it prima che arrivi il sold out, che è sempre dietro all'angolo.

0: Tommaso Paradiso con I Romantici, canzone bellissima dedicata a sua figlia che è nata neanche un anno fa, e lui dice appunto: non sarò come mio padre gelido. Prima ancora ci siamo ascoltati invece un'altra novità di questa estate, Bossa Nostra di Gaia, che aveva insomma diciamo spoilerato così questa nuova traccia durante il suo, la sua data appunto al Fabbrica, al concerto. Detto ciò, oggi mi sento elettrizzata quasi come Alessandro Volta quando ha inventato la pila, e sapete perché? Perché sono stata da Eurospin a fare la spesa e ho scoperto che si risparmia davvero tanto e che la qualità è ottima, geniale direi. In realtà da Eurospin siamo tutti dei piccoli geni e certe scoperte naturalmente ci cambiano la spesa, quindi scoprite anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E rieccoci in onda alle 11.41 in questa domenica 19 luglio. Le temperature qui a Milano si sono un attimino abbassate, proprio perché purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, poi i danni sono sempre un purtroppo, però le temperature abbassate sono un per fortuna. Ieri c'è stato appunto questo diluvio universale che purtroppo appunto ha colpito anche il concerto di Bad Bunny, però noi andiamo avanti perché fino alle 13 vi faccio compagnia io, e non sono da sola perché ci hanno raggiunto anche i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la loro nuova di quest'anno, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento.

I pinguini tattici nucleari a farci compagnia qui su Radio Z alle 11.45 con Sorry Scusa Lo Siento, che è il nuovo singolo appunto della band, che vivono l'estate, dicono, con atmosfere diverse e raccontano appunto di questo amore estivo. Adesso ascoltiamo un altro grande che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare i gusti di tutti noi ed avere una fanbase veramente incredibile. Lui è giovanissimo, si chiama Somber e questa è la sua nuova My Body Isn't Ready.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Idem di Gazzelle, direttamente dal 2023, un pezzo molto sentito, anche molto introspettivo, in cui però è facile un po' per il pubblico riuscire ad immedesimarmi, perché tutti noi abbiamo un po' vissuto questi periodi, anche che sembrano sempre il buio, ma che poi riescono a far penetrare un po' di luce, ed è facile appunto riconoscersi spesso in pezzi di vita e momenti che vengono raccontati attraverso la musica appunto di Gazzelle, soprattutto se si fa parte appunto della generazione Z o dei millennial. Ci parla appunto di storie d'amore iniziate, finite, di momenti difficili vissuti un po' da tutti, come quella appunto della pandemia. Adesso arriva Artifive, questa è Swag Music.

0: Ariana Grande, il suo grande, grande ritorno con Hater Makes You Love Me, nuovissima, appunto, un minutino che ci separa dalla seconda ora di Destinazione Z insieme a Ceci Malannino, insieme a tutti voi. Questo ritorno di Ariana Grande con un singolo più fragile, profondo, parla appunto di un brano con amore, colpa, consapevolezza emotiva, e sappiamo anche che ora è al centro un po' del gossip per questo ritorno di fiamma con un ex fidanzato, quindi perché no, magari questo ha giocato un ruolo all'interno appunto di questo nuovo singolo. Pochi secondi a mezzogiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Eccolo qui, Partenope, nuovo singolo di Merk & Kremont con i The Colors e Serena Brancale, che mette tutti di buon umore e ci sta sollevando anche questa hit questa estate, ed è appunto il duo di DJ ha deciso di sfornare un brano mediterraneo con il funk della band e la voce incredibile della cantautrice, quindi ci piace tantissimo. E adesso arriva anche Fulminacci con Maledetto Me.

Che pezzone Peaches di Justin Bieber con il featuring di Cesare Givion alle 12.09 minuti in questa domenica 19 luglio, domenica importante, domenica calda, perché stasera alle 21, ragazzi, ormai lo sappiamo, c'è la finale della Coppa del Mondo Spagna-Argentina. Si giocherà al New York Jersey Stadium e nell'halftime show ci sarà tra gli ospiti anche appunto Justin Bieber ad esibirsi. Ci saranno anche Madonna, Shakira insieme a Burna Boy, i Coldplay, Laura Pausini, pensate, Robbie Williams. Ci sarà anche un'apparizione speciale di Tom Cruise, che come dicevo ieri non si sa se appunto scenderà da qualche tipo Mission Impossible, da qualche aereo, si lancerà da qualche parte. Lui non ha mai usato controfigure, perché farlo al Jersey Stadium appunto alla finale della Coppa del Mondo. E ci sarà anche Jennifer Hudson a cantare l'inno nazionale degli Stati Uniti. Adesso invece abbiamo Achille Lauro a cantarci un altro inno speciale, che è La città degli angeli, sempre qui su Zeta.

Dall'Italia a Los Angeles e in California che Achille Lauro ha scritto proprio questa canzone che abbiamo ascoltato insieme qui su Z, La città degli angeli, uno dei tre inediti contenuti nella nuova edizione speciale di Comuni Immortali che è uscita appunto il 17 aprile del 2026, quindi di quest'anno. Adesso ci ascoltiamo Settembre, che sarà nostro ospite, quindi si esibirà sul palco del Future Hits Live del 2026 all'Arena di Verona il 2 settembre. Questa si intitola Due settimane.

0: Halo di Samurai J insieme a Vito Salamanca, singolo del rapper italiano e del produttore discografico appunto che abbiamo appena nominato, pubblicato 13 giugno 2025, primo estratto del secondo album in studio Amatore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: E rieccoci in onda alle 12.20 fino alle 13 in compagnia di Ceci Malannino dagli studi naturalmente di Milano, perché insomma oggi è una giornata speciale, tutti i weekend lo sono perché naturalmente perché ci sono io, però questa domenica 19 luglio si giocherà appunto la finale della World Cup, quindi della Coppa del Mondo, Spagna e Argentina appunto, e vedremo chi avrà appunto vinto, però ci saranno anche un sacco di show nell'halftime di un sacco di personaggi importanti, abbiamo già detto Justin Bieber, sicuramente Madonna, Shakira insieme a Burna Boy, i Coldplay, Laura Pausini, orgoglio nazionale, Robbie Williams, poi ci sarà Tom Cruise che non abbiamo ancora capito cosa farà, però ci sarà e ci sorprenderà come sempre. Adesso West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per

Scarabocchi qui su Zeta, dove insomma i soli incontra un po' il rap, perché la scrittura di West Coast incontra infatti la melodia di Fra Quintale e dà vita ad un brano che riflette un po' sul rapporto su se stessi, e devo dire è facile immedesimarsi, possiamo tutti capirlo perché ci siamo un po' passati tutti. Jungle the Wave.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 30 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington. Il comandante Abdullah promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione degli Stati Uniti. I Pasdaran intanto affermano che due navi sono state coinvolte in un incidente, altre due sono state costrette a interrompere la navigazione dopo aver tentato di attraversare una rotta non autorizzata nello stretto di Hormuz. Secondo fonti della sicurezza israeliana, Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. E l'Italia ricorda al giudice Paolo Borsellino i cinque agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso nel 1992 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Per la presidente del Consiglio Meloni, Paolo Borsellino ha indicato la strada in difesa della legalità. E non solo la richiesta della grazia del capo dello Stato per Mario Roggero, finito in carcere per aver ucciso nel 2021 due banditi che lo avevano rapinato, la Lega ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature davvero elevate, massime che toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne. Al nord, maggiore variabilità con qualche acquazzone breve temporale, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Al nord, temperature leggermente più basse. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E domani alle 16 però ci sarà nostro ospite in Collettivo Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Rieccoci qui in diretta alle 12.39 minuti con Ceci Melanino su Radio Z fino alle 13. Naturalmente vi faremo compagnia. 335 30 10 25. Voglio sapere da voi se stasera guarderete la finale della Coppa del Mondo di calcio. Io la guarderò, penso che sia un evento da guardare anche se non si è proprio così particolarmente fanatici. Voglio sapere se lo vedrete fuori casa, con amici, in famiglia, insomma, se avete dei riti anche magari, e soprattutto per chi tifate, chi credete che vincerà questo mondiale stasera, che ricordiamolo si giocherà al Jersey Stadium a New York. Ragazzi, adesso Madame.

Mamma non mamma di Madame, che fa parte dell'ultimo album di questa artista incredibile che si intitola appunto Disincanto. Lei ha pubblicato appunto ieri sul suo profilo social personale il fatto che abbia bisogno sempre di restare attiva nella musica, di scrivere, di cantare, perché altrimenti poi ricade un po' nel baratro, e ci è mancata tantissimo. Prima di far uscire Disincanto c'è stato un periodo in cui ha avuto bisogno di ritrovare ispirazione, di ritrovare la gioia di fare musica, ciò che ama di più, e noi siamo felici che sia tornata. Ti prego, non sparire ancora per troppo tempo. Adesso arriva Madonna, anche lei ha fatto un ritorno di fuoco con

Si intitola 100 occhi ed è il nuovo singolo di Big Mama, un pezzo molto sentito che lei ha detto di aver scritto proprio perché aveva raggiunto il suo limite di sopportazione. Il singolo è naturalmente contenuto nel suo album e ci piace tantissimo perché, insomma, dopo aver conquistato il palco alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con La rabbia non ti basta, Big Mama ha lanciato un sacco di singoli che hanno avuto grande successo e si sta anche facendo conoscere molto a livello personale anche attraverso la musica, e a noi questo piace sempre tantissimo. Los Angeles, Blanco.

Los Angeles di Blanco è arrivato in radio venerdì 10 luglio nel nuovo singolo, appunto pseudonimo di Riccardo Fabriconi, classe 2003, lo sappiamo, giovanissimo, ma ci ha già conquistato da anni. Il brano è contenuto dentro Ama, che è il terzo progetto discografico del giovane cantautore. Adesso ci ascoltiamo Clara e San Giovanni con Le ragazze. Cosa c'è?

0: Baby, don't hurt me. David Guetta, naturalmente, insieme a Anne-Marie e Coli Leray. E prima abbiamo ascoltato Le ragazze di Clara e San Giovanni, collaborazione, featuring, diciamo, già suggerito dai follower dei due artisti, e c'era stato anche, appunto, un'apparizione di San Giovanni nel video del brano di Clara, Prima Donna. Detto ciò, ragazzi, stasera c'è la finale dei mondiali, non so con chi lo guarderete, ma spero che sarà, appunto, una serata divertente per tutti, e chissà chi vinca il migliore, dai, se dice così è giusto dirlo. Noi ci vediamo prossimo weekend. Ma prima di andare ringraziamo Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. Ed è proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa. Io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente, anzi da Eurospin ogni cliente diventa proprio, diciamo, un piccolo genio, perché proprio da Eurospin la spesa è intelligente. Cercate quindi il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it, ce ne sono 1300 in tutta Italia. Ciao ragazzi, buon weekend!
1: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram. Finalmente le 13 e un minuto in questa domenica 19 luglio 2026 è il principio ufficiale, l'inizio di Zetagram nella sua versione del weekend. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e vi do una buona domenica, benvenuti su Radio Z. Ringrazio chi mi ha preceduto e vi ha traghettati fino a me, Cecilia Malanino. Tra l'altro leggo al 335 30 10 25, questo è il nostro numero, questo è il numero con cui parlare con noi, che ti dicono, ti hanno detto, Ceci, che sei divina e non può esserci una halftime show di livello, halftime show della finale dei mondiali, perché oggi, domenica 19 luglio, è il giorno in cui finiscono i mondiali, il giorno in cui si decreterà chi è la più forte del mondo tra l'Argentina di Messi e la Spagna di Yamal. Ma ovviamente dalle 13 alle 15 c'è Zetagram, ci sarà tanta musica, parleremo anche dei mondiali e ovviamente anche la radiovisione con la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Allora, se siete pronti, io partirei con la musica.

Il clima si fa ancora più caldo, se possibile, con Fade, Sfera Ebbasta, la loro Piensami, 13 e 5 minuti, il miglior modo per principiare questa puntata domenicale di Zetagram. Io sono Matteo Lo Giudice e Giadresco e staremo insieme fino alle 15. Cosa non può mancare? La nostra musica che prosegue con Capo Plaza e la sua Ogni Male.

mente si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo ne

L'energia di Dua Lipa su Radio Z, questa era Physical direttamente dal 2020, 13 e 12 minuti in questa domenica 19 luglio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15, domenica 19 luglio, che per gli appassionati di calcio, di sport, ma per tutti è la finale del Mondiale 2026. Argentina contro Spagna, Messi contro Yamal, hanno fatto il giro del web le immagini che ritraggono il giovane Messi e il giovanissimissimo Yamal dentro la vasca da bagno, corsi e ricorsi storici, poi il romanzo calcistico si nutre anche di questo. La musica prosegue, Bresh, la sua da Dio.

Su Radio Z suonava Breach con la sua D'addio, 13 e 15 minuti. Io sono Matteo, saremo insieme fino alle 15 in questa domenica 19 luglio 2026, finale del mondiale di calcio tra Argentina e Spagna. Pensate, nonostante le due squadre siano due grandi potenze del calcio mondiale, è la prima volta che si scontrano per un titolo così importante, per la finale del mondiale. Prosegue la musica, Gracie Abrams.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Molti di voi magari si chiedevano quale, la risposta è questa domenica, erano Olly e Giuli, domenica 19 luglio 2026, questa è Radio Z, Zgram con Matteo fino alle 15, giornata, serata di finale mondiali, sfida nella sfida, quella a distanza tra Kylian Mbappé e Lionel Messi per chi sarà il goleador di questo mondiale. Ieri nella finale del terzo e quarto posto Mbappé, grande mattatore, si è portato a quota 10 gol, Lionel Messi con una partita da disputare oggi, stasera, è a quota 8 e conosciamo perfettamente il fenomeno argentino, c'è anche il rischio che possa segnare due o più gol. Vabbè, staremo a vedere, chi vivrà vedrà, intanto Tedua con la sua mai.

aspettare il sole. E questa era Tedua con la sua Mai 13 e 25. Questa è Radio Z, Zetagram, sempre con Matteo, ma anche con voi al 335 30 10 25. C'è Cesare da Pistoia che si sta preparando per un giro in canoa. Beato te, però, insomma, 13 e 25 è anche ora di pranzo. E allora 335 30 10 25, fatemi sapere cosa state facendo. Magari vi siete alzati ora perché ieri avete fatto le ore piccole. Prosegue la musica, Nerissica Serpe, Free Tour.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Ed Sheeran, Zion e Lennox, Shape of You, 13:31, questa è Radio Z, Zgram, con Matteo Lo Giudice, Giadresco, e con un'annunciazione. Segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA, H7, Nerissima, Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticket1.it. E io ve l'ho detto, poi non dite che non vi abbiamo avvertito, correte a comprarli perché veramente volano. Prosegue la musica, arriva Shiva con la sua Bad Bad Bad.

0: Sinceramente, Annalisa, salto nel 2023, ma risaltiamo subito in questa domenica 19 luglio 2026, le 13:39. Questa è Radio Z, Zetagram, con me, Matteo, ma con voi anche al 335 30 10 25. Tra poco i vostri messaggi, ora piccolo break.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Eccoci tornati in diretta, 13:41, Radio Z, Zetagram, con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Spazio a voi al 335 30 10 25. Un abbraccio ad Alberto, che adora le canzoni latine, ma anche a Elena da Verona, che mi scrive che sta in modalità barbecue in giardino, nube di fumo pazzesca e suo padre sta litigando con la carbonella. Radio Z in sottofondo li fa ballare lo stesso. Beh, comunque un barbecue di domenica, forse non c'è niente di più bello con la famiglia e con i propri affetti. Prosegue la musica, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le meravigliose voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro nuovissima Canto d'amore su Radio Z alle 13:45. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, sono io e ci siete voi. Tra poco leggerò anche gli altri messaggi che mi mandate, ma la musica non si può fermare. E allora, prima stanza a destra, l'unico ricordo.

0: La carica di Jamaican Bam Bam Hugel Solto 13 e 49 su Radio Z. 335 30 10 25. C'è chi si è svegliato esattamente 10 minuti fa. Ancora i timbri della discoteca sulle mani. Sto cercando di capire dove ho messo le chiavi di casa. Beh, sicuramente se dormi a casa tua le hai da qualche parte. In qualche modo sei entrato. Ciao Fabio da Torino. Beh, evidentemente è stata una buona serata per te. Meno buona la serata di chi ieri era a Milano al concerto di Bad Bunny. Magari tra poco approfondiamo, ma insomma, il Bifraggio su Milano ha cancellato il concerto, tutti molto tristi. Arriva Jimmy Nairo.
1: Ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Bella novità su Radio Z, Jimmy Nero e la sua Sprinter Cell. Jimmy Nero che ritroverete anche il 2 settembre all'Arena di Verona per il nostro Future Hits Live. Vi ricordo i biglietti su ticketone.it e prendeteli subito perché volano. Prosegue la musica, arriva Kid Yugi con la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Su Radio Z, Rose Villain con la sua fuorilegge. Chiudiamo così la prima ora alle 13.59, ma non disperate perché lo sapete, ce ne sarà un'altra, saremo insieme fino alle 15 stasera, già l'ho detto e lo sapete, immagino, finale del mondiale, halftime show che si nutrirà di Justin Bieber, Shakira e Madonna, oltre ai BTS, Burna Boy, Coldplay, insomma lo sapete, quando le cose si fanno in America si fanno in grande. Finiamo qui, ma torno tra poco. Le 14.

0: È da un po' che ci gira la testa con Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. 14 e 3 minuti, il miglior modo per principiare la seconda ora di Zetagram qui su Radio Z. Ci sono io, Matteo Lo Giudice e Giadresco, saremo insieme fino alle 15 e ci siete voi al 335 30 10 25. Tra poco i messaggi, ma prima Ultimo.
1: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

The Weeknd, Save Your Tears, 14:10 appena scoccate su Radio Z in questa domenica 19 luglio 2026. Tanti messaggi al 335 30 10 25, ma prima, lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza. Noi intanto ci vediamo mercoledì 2 settembre. Prosegue la musica, arriva Tommaso Paradiso con la sua ultima, Agitare Coca-Cola.

E chissà cosa voleva intendere Tommaso Paradiso quando ha scritto agitare Coca-Cola. 14 e 13 minuti, Radio Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Poi lo sconsiglio agitare Coca-Cola, a meno che non sia l'obiettivo di far esplodere tutta l'anidride carbonica contenuta proprio nella bibita, che poi è bello, insomma, non c'è niente di male. Prosegue la musica, arriva Bea con la sua Rich.

The Colors, pronto? Come va, se lo chiedono, alle 14.19 su Radio Z in questa domenica 19 luglio 2026. Leggiamo un messaggio che mi è arrivato al 335 30 10 25. Aiuto, siamo partiti alle 11 per andare al mare, siamo ancora bloccati nel traffico a 20 km dalla spiaggia.

0: Però quindi non manca moltissimo, un sole che spacca le pietre, ma con voi in auto l'atmosfera è top. Noemi da Latina, ciao Noemi da Latina. 20 km non sono molti, me l'hai scritto 10 minuti fa, magari sei già arrivata in spiaggia, te lo auguro. Prosegue la musica, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti, il loro DNA, una collaborazione nata spontaneamente, un'amicizia e una stessa visione artistica. Meraviglioso questo brano che ascoltiamo in rotazione qui su Radio Z a 14 e 23. Prosegue ovviamente la musica, arriva Sienna Spyro con la sua Material Lover.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30, una buona domenica da Radio Z. L'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito, di 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel e dirigeva il sito di informazione calcistica tuttosalernitana.com. Cambiamo argomento. Non solo la richiesta della grazia del capo dello Stato per Mario Roggero, la Lega ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Il leader della Lega è tornato a Bollate anche oggi in visita a Roggero. Salvini ha rinnovato il proprio sostegno e gli ha suggerito di scrivere tutto per raccoglierle in un libro la sua esperienza. Chiudiamo con lo sport. Il calcio è mondiale, il giorno della finalissima alle 21 ore italiana a New York, si affronteranno Spagna e Argentina. Il terzo posto è andato invece all'Inghilterra, che ieri ha battuto per 6-4 la Francia. Su RTL 102.5 seguiremo la finale nel nostro show Noi Dire Mondiali.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo al centro-sud, con temperature davvero elevate, massime che toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne. Al nord, maggiore variabilità con qualche acquazzone breve temporale, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Al nord, temperature leggermente più basse. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Raga, stiamo per cambiare il gioco. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

0: all-time high, Nico Santos, alle 14.37 su Radio Z, che vi annuncia che domani alle 16 Praci sarà nostro ospite in Collettivo Z. Quindi non potete perdervi la puntata. Assolutamente, io torno tra poco.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Di nuovo in diretta 14.38, questa è Zetagram su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e staremo insieme fino alle 15. Volevo farvi ascoltare un vocale, ma non arrivo con le mani, ma un saluto a quella mamma con quella figlia o figlio che sono andati in montagna dopo un brutto periodo. Ho ascoltato l'audio e insomma ci vuole sempre un po' di relax. Tra l'altro nell'audio mi dicevi che non sapevi se tornavi o meno, se te lo puoi permettere, prosegui la vacanza. Ma che te frega, viva la vacanza. Prosegue invece la musica, arriva Anna con la sua ultima, White Girl Wasted.

Questa era Anna con la sua White Girl Wasted, ultimissima uscita di Anna, che trovate in giro per tutta Italia con il suo tour estivo. Sappiamo poi lei essere una vera regina dell'estate, così come lo sono Elvis Crespo e Quevedo con la loro Graziosa.

Abbiamo viaggiato verso Hollywood con Irama Ercomi, 14:48. Questa è Radio Z, Zetagram, con me Matteo Lo Giudice Giadresco e con voi soprattutto al 335 30 10 25. Ragazzi, sono in servizio sull'ambulanza in questa domenica caldissima. Già questo ti fa molto onore. Un grande saluto a tutti i colleghi che lavorano oggi. Voi di Radio Z ci fate fare il turno col sorriso. Ciao da Diego da Genova. Grazie Diego, mi fa piacere essere parte anche del tuo lavoro così importante. E comunque vi ricordo sempre che per chi sta in vacanza, per chi fa il barbecue, c'è sempre qualcuno che lavora anche di domenica, anche con questo caldo, e dobbiamo ringraziarlo. Prosegue la musica, Amélie, non è Francesco.

Scrivetevelo, sicuro non è Francesco, era Amelia alle 14.51 in questa domenica 19 luglio 2026 su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e saremo insieme ancora per una decina di minuti, così come proseguirà la musica per questi 10 minuti, ma a oltranza fino a stanotte, anche lunedì, martedì, eccetera, eccetera. Arriva Harry Styles, Dance No More.

0: Chiudiamo la due ore di Zetagram con Mahmood e la sua Inuyasha direttamente dal 2021. 14:59 in questa domenica 19 luglio 2026 finisce qui Zetagram, ma non disperate perché Radio Z continua, prosegue semmai anche meglio e più di prima con voi fino alle 17. Angelica Elli e io vi ricordo che stasera c'è la finale del mondiale tra Argentina e Spagna, chissà come andrà, magari ce lo raccontiamo la settimana prossima. Ci vediamo sempre dalle 13 alle 15. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Le 15.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Collettivo Z.
0: Eccoci tornati, avete sentito non bene di più, siamo in Collettivo Z, la vostra puntata, sicuramente il programma preferito del weekend, lo sapete voi meglio di me. Sono le 15.01 minuti, proprio per essere precisi, svizzeri, questa domenica 19 luglio 2026. Cosa state facendo questa domenica molto calda? Questa puntata domenicale sarà soprattutto per tenervi compagnia nel miglior modo possibile, rinfrescarvi un po', magari potete ballare, poi ovviamente ci avvicineremo verso il DJ set di Alma, ma abbiamo 2 ore insieme al 335 30 10 25, non solo per ascoltare la nostra musica, ma anche per chiacchierare insieme. La nostra meravigliosa radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. E per ultima, ma non per importanza, la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Iniziamo? Iniziamo con la nostra musica. Vamos!

0: Ed erano i Tame Impala e Ginny con la loro Dracula ad aprire il nostro programma domenicale di Collettivo Z alle 15.05 minuti. Tame Impala l'abbiamo visti quest'anno ad aprile con il loro Dead Beat Tour. Due date in Italia hanno fatto a Torino e all'Unipol Arena di Bologna. Chissà se ce ne sarà una prossima, magari appunto il prossimo anno. Boro, Martin White, Tacabro.
1: Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

Bam Bam Twist, Achille Lauro e Glow Tribe qua su Radio Z in Collettivo Z alle 15:11. Questa domenica 19 luglio siete sintonizzati su Radio Z e potete anche vedermi in radiovisione al 266 del Digital Terrestre, al 735 di Sky. Anche e soprattutto, non tanto per vedere me che semplicemente sto qua a parlare dietro a un microfono, però soprattutto per i nostri videoclip degli artisti in rotazione. Per esempio adesso ci ascoltiamo Another 54 Ultra con la loro Talk to You, sempre su Z.

to You di Another 54 Ultra, questo elegantissimo mix, secondo me anche da ascoltare all'ora dell'aperitivo o dopo pranzo, come per esempio in questo momento. Che cosa state facendo al 335 30 10 25? Magari con la panza piena di un bel pranzo domenicale, non credo un barbecue, perché con questo caldo chi è che si metterebbe al barbecue, però ditemelo fra quintali su Zero.

scelte stupide di Fedez e Clara qua su Radio Z in Collettivo Z. Beh, che dire, auguri a Fedez che ha ovviamente, cioè non lui ha partorito, però insomma la sua nuova compagna ha partorito il suo terzo figlio, Edoardo Lupo. Mi sembra anche abbastanza chiara la sua passione per gli animali, perché un figlio si chiama Leone e l'altro Lupo. Comunque, a parte gli scherzi proprio beceri, auguri a Fedez, un bellissimo bambino, sicuramente crescerà molto bene in due mani veramente responsabili. Samurai J.

Flamenco Paranoia di Samurai J qua su Radio Z in Collettivo Z, una canzone che si prospetta sempre più essere una hit estiva perché la sentiamo un po' ovunque, il nuovo tormentone alle 15:24 minuti anche in rotazione su Radio Z 335 30 10 25 per poterci tenere compagnia insieme. Intanto ascoltiamo The Bausa con la loro Magnetic.

0: Salmo con la loro Boogeyman qua su Radio Z in Collettivo Z, la nostra puntata domenicale alle 15:30 minuti. Segnatevi però questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona tornerà il Future It Live 2026 e quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvini, vincitore di Amici l'edizione 25. I biglietti per Futures Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno già volando e le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Guaio di Ta Supreme e Lazza, ovviamente scritto Gua 10 alla Ta Supreme, che conosciamo ormai bene, viene spesso in rotazione qui su Radio Z. Un po' di spot e torniamo tra pochissimo, restate con noi.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z alle 15:39 minuti, domenica 19 luglio. Tra poco ascolteremo il nuovo brano di Rari dal Tacco, che indovinate un po', si chiama Dal Tacco. Ovviamente un gioco di parole voluto dall'artista. È ovviamente un brano dei suoi che consolida sempre di più il legame che ha con il Sud. Le barre sono crude, appunto, è un brano che lo distingue. Quindi anche quest'anno Rari dal Tacco si differenzia. Al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, è anche possibile vedere il videoclip di questo brano, che appunto si chiama Dal Tacco.

0: Dal tacco di appunto Rari dal tacco qua su Radio Z in collettivo Z, 15 e 42 minuti, siamo quasi in chiusura della nostra prima ora su due insieme, la nostra puntata domenicale, quindi non è finita qui, ne abbiamo ancora per un po'. Adesso ascoltiamo una canzone che ci fa entrare in un mood molto diverso rispetto a quello in cui siamo entrati con Rari dal tacco. Adesso ci ascoltiamo Giuli e 13 Pietro, due voci che ci cantano Qui piangono tutti su Z.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Clemens e Sam Smith qua su Radio Z in Collettivo Z alle 15:49 minuti. Ci state scrivendo: Simona è in piscina a Ostia, una piscina immagino di uno stabilimento balneare o di un condominio, non lo specifica, però sicuramente è un modo per combattere questa estate sempre più calda. C'è proprio un allarmismo del caldo, quindi troviamo tutte le nostre soluzioni. Una di quelle potrebbe essere la nostra musica.

E lo dice lui, Saif, buona domenica a tutti da Collettivo Z su Radio Z, 15:52 minuti, sta per finire la nostra prima ora insieme di due, questa puntata domenicale che appunto si fa calda, però ci ha tenuto anche compagnia Saif non solo con la sua canzone di oggi, ma ieri a Genova si ripeterà il Santissima Tour, è stato chiuso ieri, però si ripeterà l'anno prossimo, i biglietti sono disponibili da domani. Intanto Levante su Z.

0: Andromeda di Elodie qua su Radio Z in Collettivo Z in chiusura della nostra prima ora insieme. Ne abbiamo due, non temete, c'è anche e soprattutto una bella notizia da parte vostra al 335 30 10 25. Non si firma ma ci scrive: ciao, noi siamo di ritorno da una settimana a Bibione e Venezia, ultima vacanza in due perché sono incinta e a dicembre arriverà una piccolina. Ciao, vi seguiamo sempre. Non dice il suo nome magari per privacy ma neanche della piccolina. Noi comunque ti facciamo tantissimi auguri. Le 16.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Cavoli e la sua un'ora qua su Radio Z in Collettivo Z, l'un'ora che ci manca ovviamente per chiudere il nostro programma e che ci goderemo al meglio al 335 30 10 25. Chi c'è scritto prima che aspettano una piccolina, si sono fermati, hanno mandato adesso il messaggio, si chiamano Giorgia e Enrico e quindi ripeto i miei auguri, però adesso dando un nome alle persone a cui li faccio. Giorgia e Enrico.

0: Una canzone terribile per chi prova davvero nostalgia d'estate, è una sensazione probabilmente abbastanza comune. La canta Blanco, abbiamo sentito la sua voce indistinguibile, tra l'altro che continueremo a sentire tutta l'estate per chi lo dovesse seguire almeno in una delle date del suo Summer Tour che continua. Lo vedremo il 21 luglio a Palmanova, il 26 luglio a Catania, il 2 agosto a Gallipoli, il 6 agosto ad Alghero, il 9 agosto a Marina di Carrara, il 12 agosto a Baia Domizia. Quindi fatemi anche sapere qualora l'aveste già visto o steste per vederlo al 335 30 10 25 un po' delle vostre sensazioni, come vi sentite, quando lo andrete a vedere, dove e con chi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z alle 16:13, questa puntata domenicale che ci tiene compagnia con le nostre canzoni. Speriamo vi stiano in qualche modo rinfrescando. Comunque ci scrivete al 335 30 10 25 per quanto riguarda il concerto di Blanco di cui parlavamo prima, nelle varie date. C'è chi va a Porto Recanati.

Dai, che fai di Brescia qua su Radio Z? Siamo in Collettivo Z alle 16:19 minuti. Perdonate, stavo invertendo dei numeri abbastanza simili. Comunque, Brescia 6 giorni fa ha comunicato che avrà una unica data a Milano l'anno prossimo, l'11 settembre del 2027, a Lie Days di Milano, all'ippodromo SNAI San Siro. I biglietti sono già disponibili. Appunto, lui 6 giorni fa ha fatto questa comunicazione, ha giocato d'anticipo. Quindi noi avremo, volendo, un po' di tempo. Affrettatevi comunque.

Moving to the Sun, qua su Radio Z in Collettivo Z, questa altra canzone ci ha fatto ricambiare mood. Ci stiamo avvicinando all'orario dell'aperitivo e quindi un po' il ritmo aperitivo si fa sentire. Tra poco ci sarà anche DJ Alma dalle 17, ma intanto la musica.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z. Alle 16:29 minuti l'Iran alza il livello dello scontro con Washington e promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione. I Pasdaran intanto affermano che due navi sono state coinvolte in un incidente e altre due sono state costrette a interrompere la navigazione dopo aver tentato di attraversare una rotta non autorizzata nello stretto di Hormuz. Secondo fonti della sicurezza israeliana, Mojaba Khamenei non si troverebbe in Iran. L'Italia ricorda il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 1992 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Per la presidente del Consiglio Meloni, Paolo Borsellino ha indicato la strada in difesa della legalità. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole oggi alle 15:00.

0: Thank You Dancing, Jason Derulo del 2020, quindi torniamo un po' indietro ma andiamo anche avanti, perché domani alle 16 Praci sarà nostro ospite in Collettivo Z, ovviamente settimanale del weekend sono io.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z, la nostra puntata domenicale, questa domenica 19 luglio alle 16:39 minuti. Ci scrivete sempre di più che siete in attesa di questi concerti dell'estate. Insomma, ieri, sto riassumendo i messaggi, ieri c'è stato quel incredibile alluvione durante il concerto di Bad Bunny, quindi speriamo che gli altri concerti dei vari artisti siano migliori dal punto di vista meteorologico.

Incredibile duo quello di Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:43 minuti. Proprio stasera la vedremo Emma a Genova all'Altra Onda Festival. Proseguirà il suo Summer Tour anche a Palermo con un bel sold out il 24 di luglio.

le belle sonorità per questa domenica 19 luglio qua su Radio Z, Milky e David Guetta, Just the Way You Are. David Guetta tra l'altro si esibirà in un'unica data italiana domenica 6 settembre di quest'anno per il suo Monolith Tour agli High Days di Milano Coca-Cola presso l'ippodromo SNAI di San Siro naturalmente, quindi chi ci andrà lo aspettiamo con tanta attesa. 335 30 10 25, raccontatemi un po' le sensazioni che avete per questo tour, se ci siete stati, se avete viaggiato appunto per seguirlo e ballare. Tra poco arriverà anche un'altra DJ, si chiama Alma, la conosciamo bene, la aspettiamo, intanto ci godiamo questi 10 minuti e i nostri pinguini tattici nucleari su Z.

Sorry, scusa, lo sento, delle scuse in tre lingue diverse che fanno i pinguini tattici nucleari qua su Radio Z e in Collettivo Z. Siamo in chiusura del nostro programma domenicale. I pinguini tattici nucleari saranno impegnati l'anno prossimo con il loro grande tour negli stadi, quindi andate a ficcanasare e curiosare. Sfera Ebbasta e Distinct su Z.

0: Oceanica. Oceanica di Merkin Cremont e Jovanotti. Questo mix sonoro chiude la nostra puntata domenicale di Collettivo Z alle 16:59 minuti. Lasciamo lo scettro, lo spazio alla mia amica nonché collega DJ Alma, che vi terrà non solo compagnia ma vi farà ballare per 2 ore consecutive con il Radio Z Club Mix. Pronti a ballare la domenica? Ok, fa caldo, però secondo me vi rinfrescate con la sua musica. Noi ci vediamo il prossimo weekend. Ciao!
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
3: Zeta Club.
0: Sa, sa, sa.
4: Radio Zeta Club, by DJ Alma.
0: È tutto pronto, le 17 in punto. Benvenuti in questa nuova puntata del Radio Z Club. Io sono Alma, vi porto fino alle 19 in 2 ore di sola musica. 335 3010 25 il nostro modo di comunicare, messaggi scritti, messaggi vocali per far parte di questo collettivo incredibile, Radio Z Club. Siamo anche in streaming. RTL 105 Play, partiamo così.
5: Wow!
0: Anche al 266 del digitale terrestre, eh?

0: aspettavo, alleluia. Ciao da Sofia.
1: I vostri messaggi al 335 30 10 25. Sempre presente Beatrice.

0: Ciao Radio Z, sono Adele.
1: Tesco!
0: Ciao, ti stiamo ascoltando. Stiamo prendendo solo in piscina. Ciao!
2: E bravi ragazzi! E questo è il giusto mood per ascoltare Radio Z Club.
3: Radio Z Club by DJ Alma.
2: Ma dove ascoltate Radio Z Club? 335 3010 25. Ora torniamo indietro nel tempo. Sì, signor!

0: vostri messaggi al 335 3010 25.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Stiamo ancora carburando, eh.
1: All right.
0: 17:09 minuti qui su Radio Zeta. Siete nel Radio Zeta Club. 2 ore di sola musica. E fa così.

Shake that ass for me.

Buon pomeriggio, sono Titti. Volevo dire al mio fidanzato che tutto ciò che faccio per lui lo faccio con grandissimo amore, perché per me è la persona più importante della mia vita. Un bacio, amore mio.

settima per festeggiare in... appena diventati dottori in giurisprudenza. E allora si spinge con un po' di samba.

0: Cervia. Un saluto anche alla nostra amica Desiree, che non è potuta venire. Ciao!
1: Radio Z Club by DJ Alma.
2: Casa mia con Radio Z Club e DJ Alma è una discoteca. Cristian da Catania, vamos!
3: Ciao Radio Z, io sono Francesca, stiamo tornando dal mare. No.
4: Bella maglietta, Alma, I love Mauro e MJ Alma.

17 minuti. Ormai lo sapete, è il nostro rito. Si esprime un desiderio con la musica di Radio Z, con il BPM del Radio Z Club. Yeah!

siamo al 266 del digitale terrestre. Dalle 17 alle 19 il palinsesto di Radio Z si ferma e diventa una vera e propria discoteca.

Abbiamo anche Gioacchino di Vicenza che ci scrive al 335 3010 25. Un sacco di energia, un sacco di amore. In questa domenica pomeriggio, che è appena iniziata.

Radio Z, siete troppo forti. Un saluto a Fiumicino.

0: Stasera alle 21 Spagna-Argentina. Voglio sapere anche i vostri pronostici al 335 3010 25. Abbiamo ancora tantissima musica insieme.
1: Yo, yo, you're listening to Radio Zeta Club by DJ Alma.

0: Think you the shit, Ice Spice in the club. 17:33 minuti, i vostri messaggi vocali al 335 3010 25. Vamos.
1: Ciao Alma, secondo me vince la Spagna.
2: La Spagna, la miglia mal.
3: Forza Argentina, 3-0. Da Neyve.

0: caro saluto a Giovanni Pitone dalla piscina di Laurenzana.
1: Ciao bell'alma, siamo qui in piscina, sono Flavia Civita Castellana e siamo con Ilaria Puddubbiero e i nostri amici a quattro zampe aspettando la partita di stasera. Viva Argentina carajo.
2: Olé. Eres mentiroso, mami. La verdad que sí.

Questo ritmo che vi regaliamo ogni weekend dalle 17 alle 19 qui nel Radio Z Club. Io sono Alma. E questo è il ritmo latino.

Quelle regole ormai le sapete a memoria. Questo è il nostro modo di comunicare per far parte del grande collettivo di Radio Z. Anzi, per far parte del Radio Z Club. Siamo anche in streaming in tutto il mondo. RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita.

This is Jason Derulo. What you say? Del 2009 qui nel Radio Z.

0: Cucina Radio Z Club in questa domenica pomeriggio. I vostri messaggi al 335 3010 25 per raccontarci da dove state ascoltando Radio Z, da quale lido, da quale montagna, da quale mare, da quale lago.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: È già, è già, è già, è già. Siamo anche sui social, Radio Z Off, con una F. C'è anche lui, Mr. Blanco.

5:30, 10:25, dicevo, questa richiesta in realtà più che un messaggio. Mi scrive Martina e mi dice: Alma, sveglia con la tua musica Alfo che sta dormendo sul divano. Alfo, senti qua!

0: 17:52 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme del Radio Z Club.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Ora arriva Calvin Harris con Blessings. E non solo.

0: Zeta Club by DJ Alma.
1: Oh yeah, oh yeah. I vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto a Chiara da Roma. Anche a Martina e a Sara.

Ciao Radio Z, noi stiamo tornando da Genova, stiamo andando a Milano, a casa!

0: Rimanete qui, non scappate. Abbiamo ancora un'ora di musica insieme.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: E 18 in punto in questo momento, in questa domenica 19 luglio 2026. I vostri messaggi vocali scritti 335 3010 25.

0: RTL 335 3010 25. La vostra energia, il vostro amore. E c'è un messaggio in particolare che mi emoziona. Mi emoziona moltissimo. E questa voce che state per sentire è la voce della mia zietta. Vai zia!
1: Ciao Alma, cappella di presenza.

0: anche messaggi vocali, messaggi scritti.
1: Grande Alma, grandissima musica.
0: Questa è l'energia giusta per affrontare questa domenica pomeriggio. Eh già. Dai, che domani è lunedì, eh? Ma non pensiamoci.

Coraggio Zeta e DJ Alma.

Yeah. Yes. Yes.

¿Qué pasaría? Raúl Alejandro, Bad Bunny. Presenti Greta e Aurora all'ascolto.

0: Poi mi scrivete quando arrivano queste benedette ferie. A saperlo. Ma va bene, alziamo il volume della musica e non pensiamoci. Non pensiamo neanche che domani è lunedì, ma va bene. Va bene lo stesso. Qualcuno diceva. Con questo si batte il ritmo col piedino, eh. Attenzione quelli alla guida. Sempre prudenti. Ma mai deludenti.
1: Aiuta!

minuti, siamo quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme del weekend del Radio Z Club. Ciao già. Oggi una giornata molto importante, quella del 19 luglio, finale dei mondiali 2026. Ma per chi come me, insomma, non è molto avvezza al calcio, attenderà questa magnifica serata per l'halftime show dei mondiali. Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS. Qualche nome così, eh?

Ma non temete, io torno settimana prossima, sempre alla 7 identica ora, dalle 17 alle 19. E sto per passare il testimone a un grande amico, un grande collega, Luigi Santarelli, vi starà a condurre, insomma, certo livello, eh.

0: A presto. Ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Aperi Z.
2: Ah, sì, ci siamo. Oh, io oggi devo, ma in realtà non sono l'unico a dover essere grato alla nostra DJ Alma. Oggi dobbiamo tutti dire grazie a DJ Alma, non solamente per il Radio Z Club, ma perché il club di oggi l'ha iniziato con un mixatone che includeva anche il dottor

Toni di nome e Pitoni di cognome, quindi io mi alzo in piedi. Mi alzo in piedi e dico grazie, grazie DJ Alma, avete rotto tutti sti DJ fighettini che mettiamo a visi, certo, ce lo mettiamo anche nel mixatone, ma Toni Pitoni deve esserci perché ci sarà anche il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live. Ne parleremo nel corso della puntata, ma ormai lo sapete perché sono settimane che ne parliamo. Buona serata da Radio Z, grazie DJ Alma, io sono Luigi Santarelli. Un bacio a tutti voi che ci seguite come sempre in radio, in radiovisione, canale 266, ci seguite in streaming su RTL 102.5 Play. Per voi, Gaia, Bossa Nostra.

0: È la bossa nostra di Gaia su Z e quanto ci gasa, grazie Gaia. 19.06, questa è Radio Z, andiamo in Francia in questo momento. Allora c'è un artista, qui lo ascoltate da poco, si chiama Mauvejo, è del 97, è giovanissimo anche lui. La canzone si intitola Maladie, che vuol dire malattia. Sentite com'è, poi ne parliamo.
1: Because everybody here is so sick. Say my name.

ci sarà qualcuno che tra qualche anno racconterà magari i suoi figli del concerto di Ultimo del 2026 e dirà ai suoi figli io c'ero, così come qualcuno dirà io c'ero al concerto di Bad Bunny del 18 luglio a Milano, almeno la prima mezz'ora, quanto è durata prima del diluvio. Va bene, qualcuno si sarà fatto un bel piantino con Ti dedico il silenzio, 7:15 su Z. Prima vi dicevo Move Joe, un bel giovane del 97, quindi anche lui giovanissimo, dalla Francia, ascoltatelo bene perché secondo me ne sentiremo parlare ancora, quindi grazie Z che ci fai scoprire anche artisti che arrivano dall'estero, di cui, ripeto, secondo me sentiremo parlare un bel po' in futuro. Oh, Move Joe è del 97, Ultimo a 30 anni, Kimi Antonelli, che oggi ha vinto il Gran Premio del Belgio, anche lui è giovanissimo, ha 25 anni, anche Artifive. Sarà un'estate piena anche per lui, ma comunque continueremo a seguirlo, anche perché lo sapete, lo facciamo già da qualche anno e già da qualche settimana stiamo ascoltando la sua nuova hit, si chiama Swag Music.

su Z Artify con Swag Music. Questa è Radio Z, sono le 7:15, buona serata, anche perché vi dicevo che intanto ci sarà anche lui il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live, poi ricorderemo anche un po' gli artisti ospiti del nostro concerto, ma sarà in tour poi dopo settembre, sarà il 15 ottobre a Padova, il 17 a Torino, il 10 novembre all'Unipol Forum di Milano, il 22 ottobre a Firenze, il 29 di ottobre anche a Roma all'Atlantico, quindi oltre al Future Hits Live avrete modo di andarlo a sentire.

0: La prima volta che ho ascoltato questa canzone, che è il 2016, l'anno in cui è uscita, e non l'ascoltai perché conoscevo già i due giornalisti, ma perché a scuola mi raccontarono della storia di Pasolini e di come questa era legata al litorale romano. Adesso lasciamo perdere com'è finita, però di come anche Nanni Moretti l'aveva raccontata, e anche in un suo film che si chiama Caro Diario, in cui Nanni Moretti spreccia, diciamo, va in giro con una vespa e c'è un'inquadratura del retro che lo prende mentre gira per le strade del litorale romano, e i due giornalisti ripresero questa scena, in un certo senso rifacendola, proprio nel videoclip di Completamente, un gancio che magari non conoscevate e che adesso sapete. Ora Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Quindi

Diciamo così che ha ragione Stash, già la vita è complicata, aggiungiamoci anche altre cose, signora mia, qua non ne usciamo. 7.25, tra poco 26 su Radio Z, Serena Brancale, The Colors, con la produzione di Merck & Cremont, questa è Partenope. Ragazzi, ma che percorso ha avuto Serena Brancale in questi anni? Io sono felicissimo perché lei lo sa, io sono innamorato di lei, anche stavolta purtroppo gliel'ho detto, ma non è andata bene. Bah, strano, va bene. Altra novità, altro ragazzo giovanissimo, ieri ve ne parlavo, si chiama Luigi Maglione, in arte Kashmir, è del 2000, quindi giovanissimo anche lui, ha iniziato, pensate, a lavorare in un negozio di vinili, ma che bella storia.

Ed Sheeran con Eyes Closed. 7:30, intanto buona serata e buona domenica. Non ve l'ho ancora augurata, ma lo faccio con il cuore, sperando che non siate nel traffico. Anche se io ne sono rimasto abbastanza stupito. Sapete che io vi parlo da Roma, ho fatto un po' di mare questa mattina, non c'era troppa gente in giro. Sarà che abbiamo iniziato a fare un po' meno weekend, o tanti sono partiti, chi lo sa. Bah, vabbè, poi lo scopriremo. Allora, vi raccontavo, ma lo sapete ragazzi, dai, sono settimane e mesi che ne parliamo, perché qualche biglietto, gli ultimi però, ci sono ancora su ticketone.it per il Radio Z Future Hits Live, il nostro concerto, il concerto di Radio Z, quello con cui chiudiamo l'estate. Quest'anno la data la conoscete bene perché sapete che ne parliamo già da un po', il 2 di settembre, ovviamente all'Arena di Verona. Il cast ve l'ho già raccontato: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, J-Ax, Tony Pitoni, lo citavo prima, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, ci sono tutti, tutti. Ci sarete anche voi? È sempre la stessa domanda. TicketOne.it per rispondere a me, sì oppure no. Intanto la nuova di Achille Lauro si chiama La città degli angeli.

0: brava.
1: Allora, per farvi sentire un po' vecchi, vi ricordo solamente che questa canzone è uscita 10 anni fa, era il 2016. Non dico altro, non c'è bisogno di dire altro. Era Insta Love, Marrakesh e Gue. 10 anni, non dico niente, 10 anni. Poi ognuno tragga le sue conclusioni. Sono le 8:20, state con noi, siete su!
2: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: La spesa intelligente!
1: Ci siamo, 19:41, sono le 8:20, buona serata e buon rientro. Mi raccontate anche dove siete, se siete in macchina, dove state andando, se state tornando, siete in giro, state andando magari perché avete appena finito di lavorare, state andando a fare un aperitivo, siete ancora in spiaggia, ci ascoltate da lì, insomma, se vi va, come sempre, un messaggio, il numero lo sapete, via WhatsApp è 335 30 10 25. Mi scrivete da dove ci state ascoltando, chi siete, quanti siete, in generale cosa avete fatto oggi, programmi per la serata. Se non è scontato, guardate la finale dei mondiali, non è detto che a tutti interessi, quindi per carità. Novità adesso, Fra Quintale con West Cross, si chiama Scarabocchi.
13: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti.

Altra novità, altra future hit, sapete che ci piace chiamarle così, la novità che ascoltate su Radio Z, si chiama Scarabocchi, la canzone di West Cross e Fra Quintale. Sono le 8 meno un quarto, tempo di Ele A, non ne abbiamo mai abbastanza, la canzone si chiama Non è divertente.

0: Io non dirò niente sul concerto di Bad Bunny di ieri sera, dico solo che visto che ne parlavamo poco fa, ne abbiamo parlato molto nella giornata di oggi, ho visto delle immagini letteralmente impressionanti. Però ragazzi, il live è questo. L'anno scorso col Poveriz Estate di RTL 102.5 io c'ero a Verona, è venuto giù il diluvio che io non avevo mai visto in 20 anni di vita, e quindi è normale, quando si fanno concerti all'aperto può succedere. Un po' di voci di amici, dai.
1: Ciao Radio Z! Ciao. Sto andando a festeggiare il compleanno di Dani. E niente, ci vado a mangiare al mare. Un bacio, ciao.
2: Ciao. Siamo Lisa e Gae, stiamo tornando da una bellissima giornata al mare.
0: Bene.
2: E vi mandiamo un bacio, c'è un po' di traffico, forse arriveremo per le 11 a Milano. Ciao.
0: Se arrivate per le 11 a Milano, siete partiti dalla Tunisia più o meno. Dove cavolo siete andate fino alle 11? Quanto è lontano? Vabbè, che poi la domenica pomeriggio va così, lo sappiamo. Ragazzi, buon viaggio anche a voi. Tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto la nuova di Irama è Cabana.

Oh, ogni volta che parte i Rama, io lo sapete che ce l'ho con i Rama, una mia vecchia battaglia, perché sapete che lui porta spesso le canottiere. Solo che lui è un figo, quando ci provo io... Vabbè, questa è una mia vecchia disputa con i Rama che non credo riuscirò a superare mai. Va bene, la sua cabana su Z, 19.53, sono le 8:05, tra poco ascoltiamo ancora i vostri messaggi. Prima di nuovo io mi inchino ai Tamango e li ringrazio per averci dato questa canzone.

0: sulla base di Children, Fedez appunto con Robert Miles con Bimbi per strada. Sono quasi le 8, allora c'è qualcuno che effettivamente i mondiali li aspetta.
1: Ciao Radio Z, siamo lo staff del New American Bar, carichi per questa finale. Yeah!
0: Oh, poi fatemi sapere anche se Spagna e Argentina, anche buon rientro ad Anna Grazia insieme a tutta la famiglia che da Varese sono andati ad Arezzo per adottare il piccolo Chase. Io non voglio fare gaffi, immagino sia un cane e un gatto, fatemelo sapere. In ogni caso, buon rientro a casa anche a voi e buon viaggio. Sono le 8.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La nuova canzone di Madame si intitola Mama, non mama. Sono le 8:03, siamo in diretta, lo siamo sempre, lo sapete, perché questa è Radio Z, perché questa è la Perizzetta. Allora, ci sono tanti messaggi, io veramente vi ringrazio perché sono tanti, ne sentiamo ancora un paio.
1: Ciao Radio Z, sono Paolo.
0: Ciao.
2: Anelita, Ludovica, Lucia.
1: Bene. Stiamo tornando da mare, chiamiamo da Canicattì e stiamo ritornando a casa per andare a vedere la partita. Ciao a tutti e buona serata.
0: Anche a voi, ciao.
3: Già lo

0: su Z con Take My Breath. Senti il finale, perché il finale mi piace, eccolo. Mi piace, insomma, suona, dai. Sono le 8:10, questa è Radio Z. Io non vorrei mandare ancora messaggi, ma questi sono veramente carini, quindi dai.
1: Ciao!
2: Siamo Sofia e Fiore.
1: Oggi abbiamo passato una bellissima giornata, noi due da sole, mamma e figlia, a Varigotti, e ora stiamo rientrando a casa.
2: Ad Acqui Terme.
1: Esatto, e vi ascoltiamo, ci tenete tanta compagnia.
0: Ciao ragazzi, buon rientro anche a voi, buon viaggio.

0: Blanco con Los Angeles, la sua nuova, una delle sue nuove canzoni. Sono le 8:15 in diretta come sempre, prosegue la Ferizzeta, ricevo anche dei messaggi del tipo, giuro, sto leggendo, Luigi sei bellissimo, grazie, tutte cose che già sapevo, la mia mamma me lo dice in continuazione, però insomma sono contento che arrivino conferme, mettiamola così. Allora adesso arriva uno, sapete che alle radio ai conduttori piace dire che i cantanti sono amici della radio, quindi adesso arriva il nostro amico, però nel caso di Eddie Brock è veramente così, perché io ero a mangiare i supplì con lui fino a qualche giorno fa. Questa è la sua Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così. Bel

0: I pinguini tattici nucleari con Scrivile Scemo. Sono le 8:20 ancora, dai, le ultime voci, non ce la faccio.
1: Ora sto tornando da Viareggio verso Firenze, sì, con mio figlio che dorme e io Radio Z.
0: Bene.
1: C'è un po' di traffico, ma ce la faremo per la partita, dai. Grazie per la compagnia, ciao.
0: Quello è l'importante, ciao Salvatore, mi sembra si chiamasse ancora.
2: Ciao Radio Z, noi stiamo tornando da Rimini Comics, siamo Tancretia e arriviamo a Milano fra 29 minuti, 73 secondi.
0: Addirittura, mi ricordi Furio, se te lo ricordi, bianco, rosso e verdone. Ce la faccio a lasciarmi la perturbazione alle spalle nei pressi di Parma se vado a 60 km orari? Ciao ragazzi, buon viaggio.

Brescia, la sua da Dio. C'era, se ci avete fatto caso, se ci state seguendo in radiovisione, la Tour Eiffel sul finale del videoclip di Brescia, che racconta un po', insomma, alcune scene anche a Parigi. E noi, senza farlo apposta, torniamo ancora in Francia con un'altra artista che ormai stiamo ascoltando da qualche settimana qui su Z. Prima vi parlavo di come ci lasciamo un po' contaminare dalla musica, anche non solo italiana, l'abbiamo sempre fatto, per carità, però continuiamo a farlo cercando novità, quindi artisti emergenti, esordienti anche di altri paesi. Lei è Gisèle, esordiente ormai no, perché la conosciamo già da un po', però ascoltatela perché è interessante. Dimanche Midi Pil, senti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura la cronaca è la morte di un 43enne marocchino fermato dalle forze dell'ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. Sono impresse in un video le urla in cui chiedeva aiuto e basta. Nelle immagini si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù con polsi e caviglie legati. I poliziotti e la presenza anche di sanitari avrebbero spruzzato all'uomo dello spray urticante. La questura di Bologna precisa che per contenere il soggetto gli agenti sono stati aiutati da altri cittadini. Accertamenti sono in corso. Cambiamo argomento, ancora cronaca, perché l'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano Luigi Esposito, 53 anni, noto come Luca, era un giornalista pubblicista in ambito sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e altre testate. Siamo ora allo sport, il calcio, è il giorno della finale dei mondiali, questa sera alle 9 ore italiana a New York si affronteranno Spagna e Argentina. In questo momento è in corso la finale, la cerimonia di chiusura. Ieri sera l'Inghilterra per il terzo posto ha battuto la Francia 6-4. Per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio. È tutto, ora le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con caldo protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne con picchi fino ai 38-40 gradi. Caldo invece moderato al nord e segnaliamo poi in mattinata su parte del nord dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Harry Styles, la sua American Girls. Sono le 9:20, quindi 20 minuti alla finale dei mondiali. Poi, se vi va, raccontateci anche se dove la seguirete, con chi e soprattutto è Spagna o Argentina.
1: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: fare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ci siamo, 9:20, sempre in diretta, domenica 19 di luglio, questa è Radio Z, questa è la Perizeta. Io sono Luigi Santarelli e grazie sempre, perché siamo inondati di messaggi, non facciamo in tempo ad ascoltarli o leggerli tutti, ma grazie perché sappiamo che siete con voi. Magari vediamo se entro le 9 facciamo in tempo a sentirne un altro paio. Intanto ci dicevamo, tifo per l'Argentina, tifo per la Spagna, quel maledetto Di Cianna domani in onda, insultatelo, mandategli messaggi, è a Madrid, è andato a vedere la finale a Madrid, mannaggia lui, anzi beato lui in questo caso, però insomma lo spirito deportivo, come si dice in spagnolo, è importante in questo caso, alla fine tocca divertirsi visto che non ci siamo. Ho detto la banalità, ma è così. Ora, Shiva con Geolier.

Shiva con Geolier, bad, bad, bad. Allora, proseguiamo verso le battute conclusive. Io sono contento che esista Fabio Rovazzi, perché ci regala collaborazioni di cui non sapevamo di avere bisogno, ma di cui ci meritiamo. Io di questo non ho dubbi. Questa è con Arisa e Nino D'Angelo. Senti.

0: È il sesso occasionale, quello, non il mio, di Tananai. 9 meno 10, 20, 48, in questo momento ancora voci, dai, un paio.
1: Ciao Radio Z, siamo Giulia e Luca e siamo di ritorno da Jesolo, vi stiamo ascoltando.
0: Bene.
1: Volevamo salutare i nostri amici Matteo e Sofia.
0: Molto
1: che
0: bene.
1: Che vi stanno ascoltando anche loro.
0: Ciao Radio Z.
2: Siamo mamma Margherita e la piccola Viola Ilaria.
0: Bene, Viola
2: stiamo
0: Ilaria.
2: Mangiando e vi ascoltiamo.
0: Molto
2: ciao
0: bene.
2: A tutti,
0: ciao.
2: Buona domenica.
0: Ciao a voi, buona cena. Angelina Mango per voi e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Lo canta Angelina Mango e se lo dice lei io mi fido. Qui con Marco Mengoni, Canto d'amore, ci sarà anche lei insieme a noi il 2 di settembre a Verona. Motivo in più per prendere, acquistare, arraffare il vostro biglietto su ticketone.it. Allora, sono le 20:52, gli ultimi colpi. In tutto ciò è arrivato il secondo messaggio che mi scrive: buonasera Luigi, sei bellissimo. Ok, adesso è sicuro che mi state pigliando per i fondelli. La cosa non mi piace, lo apprezzo ma non mi piace. Andiamo avanti, senti il sound di Peggy Gou, sentilo, è lei, la riconosci.

0: E noi siamo pazzi di te, Annalisa. Credo che Riccardo Castiglioni condivida.
1: Condivido e aggiungo che hai detto una verità quando hai scritto che degli ascoltatori, hai detto che degli ascoltatori hanno scritto che sei bellissimo. È vero, io lo confermo, che è scritto.
0: Io dico solo verità. Ecco, dai, l'hai scritto tu.
1: No, io finisco, inizio con il mio numero è diverso.
0: Allora io vi saluto, viva l'Argentina, viva la Spagna, Riccardo Castiglione vi racconterà la finale, noi se tutto va bene ci si ripropone nei prossimi giorni, da Luigi Santarelli un
1: bacio. Amico!
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21, buonasera.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
1: Eh sì, il fatto che arrivino complimenti per alcuni videoclip delle canzoni o per le immagini, i volti dei conduttori, è proprio perché c'è la forza della vostra radiovisione preferita, quella di Radio Z, il 266 del digitale, sottofondo sonoro ma anche visivo di tante attività che sono protagoniste a maggior ragione nei weekend estivi, gelaterie, bar, locali, palestre. Siamo dappertutto, grazie davvero e formiamo quindi il team Radio Z. Io sono Riccardo Castiglioni, vi accompagno in questa serata speciale, quella di domenica 19 luglio. Perché speciale? Perché c'è la finale dei mondiali Spagna-Argentina. Naturalmente tutti gli aggiornamenti, tutti i gol verranno da me sottolineati e ripresi. Lo sapete che abbiamo sempre gli occhi puntati sull'attualità sportiva. Partiamo con la musica, Fade, Sfera e Basta!

Fedez, Fera e Basta nel team Radio Z, sono 4 minuti dopo le 21. Buona serata da Riccardo Castiglioni, buona domenica a tutte e a tutti. Leggo già qualche messaggio. Ciao Riccardo, ci fai un pronostico sulla finale? Io tifo Spagna, buona domenica a me, a tutta Italia. Antonio, grazie. Allora, non lo so, per me l'analisi che faccio è questa in pochissimi secondi. La Spagna, a mio modo di vedere, ha un centrocampo più forte, più tecnico, però di là c'è Messi, che comunque ha fatto vedere che, nonostante l'età, sappia fare la differenza, non solo nel gol, ma soprattutto negli assist. Quindi vedremo, vedremo.

0: Di bagno a mezzanotte su Radio Z, chissà in quanti in queste giornate calde, bagno a mezzanotte, esperienza bellissima da fare almeno una volta nella vita, ma decisamente più volte. 21:11, buona serata, grazie per essere parte del team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare Jimmy Neyro con Splinter Cell, lui sarà tra i protagonisti del grande evento, il Future Hits Live, quindi è l'evento che stiamo preparando il 2 settembre all'Arena di Verona. Ricordatevi che i biglietti sono già disponibili, prevendite aperte su ticketone.it, quindi mi raccomando, prendete il vostro posto e non fatevelo raccontare. Eccolo qui Jimmy Neyro con Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Ciminero, Splinter Cell su Radio Z, nel team Radio Z, anche Radio Visione al 266 del digitale 21 e 13. E quindi lo ripeto, insomma, sarà tra i protagonisti il 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live. Tra l'altro quest'anno la line-up è super, dopo vi darò altri nomi, altri dettagli. Intanto Cattive Abitudini, Mace, Salmo, Colapesce.

Eh sì, torniamo al 2018 con Fotografia, la canzone di Car Brave con la collaborazione di Francesca Michielin e Fabri Fibra nel team Radio Z 21 e 20, 0-0 per quel che riguarda Spagna-Argentina, la finale dei mondiali, partita in questo momento equilibrata, entrambe le squadre si affacciano in maniera abbastanza pericolosa, ma non eccessivamente pericolosa verso la porta, le porte avversarie, però insomma in questo momento partita in equilibrio 0-0, chiaramente questa è ancora una fase di studio da entrambe le parti con tanti campioni in campo che però possono deciderla da un momento all'altro, basta una giocata, basta un colpo di genio. La testa gira, Fredde Palma, Anitta e Miss Killa.

Insomma, se la testa gira per il troppo caldo, lasciate perdere il sole, state all'ombra. La testa gira, brano di Fred De Palma con Anitta ed Amy Skill, la loro canzone per l'estate. Questa, l'ho detto dall'inizio, da quando è uscita, ce la portiamo nel team Radio Z fino a settembre e anche oltre, insomma. Allora saluto subito Martina, è arrivata presto questa

sera, perché dice: Riccardo, questa sera alterno la radiovisione di Radio Z alla partita. Ci sta, mi ha mandato la foto, in realtà due foto, una con il 266 digitale e una con Spagna-Argentina. Quindi grazie Martina, perché siamo sottofondo sonoro e anche visivo dei commensali del suo bar, che ricordo essere a Como, in centro a Como. Quindi grazie mille, perché sei sempre presente, ogni volta mandi testimonianza.

Capolavoro di Lazza per il team Radio Z, buio davanti, 21-29, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live e quest'anno la line-up è super, tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22, Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. So di averne nominati tanti, so di averne citati tanti. Lui è tra questi, lo avete sentito, lui, c'è anche lui, Tommaso Paradiso. Questa è la sua ultima canzone, Agitare Coca-Cola.

Eccolo, eccolo Tommaso Paradiso che suona su Radio Z, nel team Radio Z, a agitare Coca-Cola. E la cosa incredibile delle sue canzoni è che anche quando sono canzoni per il periodo estivo, perché questa comunque accompagna l'estate di tanta gente, non rinuncia mai a quella parte malinconica che tendenzialmente molti artisti preferiscono inserire nei brani autunnali, invernali. Lui invece ce l'ha proprio dentro, la porta anche in estate e a mio modo di vedere fa benissimo. Adesso Stran'amore, i Canova.

Cantautrice britannica, bravissima, giovanissima, 25 anni, perfetta quindi per il team Radio Z, Lola Young con Messi, e Messi è in campo per la finale dei mondiali 0-0 tra Argentina e Spagna. Restate qui su...

0: serata nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi se siete qui vuol dire che siete parte del team Radio Z. Se vi va potete scrivermelo, da dove ci state ascoltando con messaggi scritti, il 335 30 10 25. Allora, noi vi regaliamo un po' di energia adesso, siete d'accordo? Mi auguro di sì, perché se mettiamo insieme Gabri Ponte e Jovanotti, il risultato non può essere che un pezzo che ti fa ballare dall'inizio alla fine. Ecco, loro hanno fatto esattamente questo per l'estate. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Ve l'avevo detto, l'energia di Gabri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Z, 21:44. Adesso ci tuffiamo in tutta la poesia di un artista che scrive veramente molto bene, soprattutto i testi. Parlo di Mr. Rain, Lunedì Nero. Noi siamo bravi
1: a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Alex Warren ci piace tanto su Radio Z perché lui non canta l'amore nei gesti straordinari e magari che si ripetono raramente e quindi escono dall'ordinario, ma il contrario. Nella sua canzone lui canta l'amore ordinario, l'amore quotidiano, quello semplice, no? Dei piccoli gesti, quindi non va a descrivere qualcosa che sia un po' come i fuochi d'artificio, ma qualcosa che invece è comune, è quotidiano, ordinario, spesso dato per scontato, ma che poi diventa invece la base di una bella relazione d'amore. Adesso 22 Simba insieme a Gue Arricchiti. Sta anche finendo il primo tempo della finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, 0-0.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vi

Arricchiti, 22 Simba e Gue su Radio Z, nel team Radio Z, 21.53, saluto Roberto e Fausto, scrivono che oggi è stata una bellissima giornata, poi anche da Barbara e Denise, grazie mille, ho salutato tutti quelli che hanno scritto in questo momento. Allora, stiamo per ascoltare Tarigno, noi lui abbiamo imparato a conoscerlo bene con un brano che è andato molto qui in radio, che era Ragazzina, adesso ci propone Irrecuperabile, che è una bella collaborazione con Ermal Meta. Eccoli qui, Irrecuperabile.

0: cielo, che viene preso d'esempio nel brano come sportivo che ce l'ha fatta partendo magari da una situazione difficile, non scontata, è riuscito a realizzarsi, a realizzare se stesso, il proprio sogno, fino a farlo diventare appunto la sua professione, perché Cancelo milita, militato e milita insomma nei principali club che conosciamo e credo ancora appunto nella nazionale portoghese, uno dei capisaldi, ecco, se così si può dire. 0-0, è finito il primo tempo tra Argentina e Spagna. Pochi secondi alle 22, buonasera.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Anna White, Girl Wasted su Radio Z, 2 minuti dopo le 22 in questa domenica sera 19 luglio. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Finito il primo tempo, come ho detto, tra Spagna e Argentina 0-0. Adesso ci sarà un grande show musicale. Nelle tempistiche dovrebbero stare in 11 minuti. Vediamo se ce la fanno, perché poi devono montare, smontare il palco e devono riprendere, insomma, la partita. Vediamo se riescono.

Party 5 suona su Radio Z, Sogno Americano, 8 minuti dopo le 22, e lui sarà tra i protagonisti del Future It's Live 2 settembre all'Arena di Verona. Vi do ancora qualche nome, dai, oltre ad Party 5 che abbiamo appena ascoltato: Tedua, Anna, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, insomma potrei andare avanti, Tony Pitoni, J-Ax, Serena Brancale, Clara, Samurai J, sono tanti tanti tanti. Allora adesso ascoltiamo Amélie con Non è francese.

Ah, non è Francesco, non è Roberto, è Alberto invece l'amico che ha scritto qui a 335 13 25. È vero, per la radiovisione sembra in effetti un tifoso dell'Argentina con questa camicia, però è davvero, è stato casuale, perché sinceramente a me che vinca la Spagna o che vinca l'Argentina non è che cambi molto, insomma, quindi mi godo lo spettacolo, super partes, come si dice in questi casi, no?

E questa è l'anima estiva, quella più leggera di Filippo Irama, che sapete alterna due atmosfere musicali, a volte brani intensi, delicati, orchestrali dal punto di vista musicale, altre volte invece si lancia su brani estivi più leggeri, caso di Nera, 22.18 Radio Z, lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai quindi su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza e noi ovviamente ci vediamo lì mercoledì 2 settembre in arena. Temi Impala con Jenny, Dracula.

Temi Impala e Jenny Dracula su Radio Z 22:22 in questa domenica sera 19 luglio. Grazie per essere parte del team Radio Z e buona domenica a tutti e tutte voi. Benvenuti se siete nuovi, mi fa molto piacere. E sta per ricominciare il secondo tempo tra Argentina e Spagna per i mondiali, la finale. Intanto Nicolò Filippucci con Mantra.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ne sono impresse in un video in cui chiedeva aiuto e basta le urla dell'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano un 43enne marocchino a faccia in giù con polso e caviglie legate. I poliziotti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante. La questura di Bologna precisa che per contenere il soggetto gli agenti sono stati aiutati da altri cittadini. Ed è giallo sull'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano. Luigi Esposito, 53 anni, era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. Collaborava con diverse testate, laureato in biologia con una seconda laurea in lettere. Era appassionato da sempre di sport. E voltiamo pagina, chiudiamo cambiando decisamente tono e argomento con la finale dei mondiali. 51esimo minuto, Spagna 0. Argentina 0, partita che fino a questo momento è stata in equilibrio. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con caldo protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne, con picchi fino ai 38-40 gradi. Caldo invece moderato al nord. E segnaliamo poi in mattinata su parte del nord dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

tutta l'energia di Radio Z, Talk to You, 22:32, 55esimo minuto, 0-0 tra Spagna e Argentina, partita che adesso sembra accendersi con le squadre che a questo punto hanno anche paura di prendere gol. Insomma, tutti gli aggiornamenti ve li riporto.

0: Eccolo, ultimo con Acquario su Radio Z alle 22.38, anche Radio Visione al 266 il digitale. Condivido quindi lo stesso segno zodiacale perché anch'io, come lui, sono Acquario.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Allez, dai, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, buona domenica sera, 19 luglio, voi siete parte del team Radio Z, questa famiglia meravigliosa, questo team che abbiamo costruito negli anni, che ci sta dando grandissime soddisfazioni, la musica ve la mettiamo noi. Le migliori del panorama nazionale, vi facciamo scoprire canzoni nuove, ma anche del panorama internazionale, e questa è una spettacolare. Caro Gico, Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola.
1: Che sound, che pezzo per il Tibi Radio Z, caro G con Manu Ciao, 22:43, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Siamo anche in radiovisione con il sottofondo sonoro ma anche visivo con i videoclip delle canzoni per tutte le vostre giornate, tutte le vostre serate H24 con voi, 7 giorni su 7, anche Tony Boy, la sua canzone Cuore Rotto.

0: finiamo, punto e basta.
1: Quando l'amore non basta significa che forse non è vero amore, è comunque affetto, amicizia, sinergia, simpatia, ma non è amore, perché l'amore nella sua essenza è invece totalizzante, va a colmare qualsiasi vuoto. Una riflessione interessante che nasce dal significato della canzone di Emma su Radio Z, L'amore non mi basta, 22:50, e basteranno i 90 minuti regolamentari invece per stabilire la vincitrice di questa edizione dei mondiali? Non si sa, perché siamo al 72esimo minuto, ancora fermi sullo 0-0, Spagna, Argentina, Flamenco, Paranoia, Samurai, Jay.

Che anno per Samurai J, meritatissimo ovviamente, Flamenco Paranoia sul Team Radio Z, per il Team Radio Z anche Radiovisione al 266 del digitale. Per quanto riguarda invece Spagna e Argentina, 75esimo minuto, devo dire che l'Argentina in questo momento sta facendo fatica proprio nella corsa e a livello proprio agonistico, atletico, rispetto alla Spagna, che ha palleggiato molto e probabilmente ha fatto correre molto l'Argentina. Ordinaria follia, promessa, Franco 126, Idua.

0: Sì, ritroviamo anche The Sheeran su Radio Z dal 2021. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Saluto Matilde, Margherita, Matteo e Sabrina. Sono tutti in auto insieme dalla Liguria, ritornano in Lombardia per una nuova settimana lavorativa. Sono un po' tristi per questo, però mi dicono che ritorneranno al mare il prossimo weekend. Quindi dai, bypassate questa settimana e poi vi godrete di nuovo il mare. Intanto una finale che non è entusiasmante, dobbiamo dire la verità. Sta facendo di più la Spagna rispetto all'Argentina, però il risultato è bloccato, inchiodato, fermo sullo 0-0 e siamo all'82esimo minuto, la finale dei mondiali. Pochi secondi alle 11.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Dal tacco, rari dal tacco su Radio Z 23.3. Buona serata da Riccardo Castiglioni, vi accompagno fino a mezzanotte. Grazie davvero, perché tanta gente scrive al 335 30 10 25 dopo il messaggio di prima di un gruppo di amici che ritornava dalla Liguria verso la Lombardia. Mi salutano anche da Bari, da Brindisi, insomma un po' dalla Puglia, in particolare Simona, Federico e Francesco. Grazie ragazzi.

E di Yugi con te, Edua, su Radio Z. Quanta gente che scrive, grazie di cuore, buonasera Riccardo, per me è stata una domenica molto musicale, dopo un pomeriggio scandito dalle melodie di un concerto di musica celtica, adesso una serata sulle note dell'irrinunciabile Radio Z, lei Alessandra. Poi, ciao, siamo Stefano e Paola da Mulazzano Lodi, stiamo tornando dal mare della Liguria dopo un weekend con le figlie, che fortuna loro, rimangono giù con la nonna, grazie per la compagnia. Buona serata a tutti. E questo è il team Radio Z che mi piace. Questa è la vostra partecipazione con messaggi scritti 335 3010 25. Buona domenica, lo dico io, lo dice Saif.

Ale, Saif, che anno è anche per lui? Buona domenica nel team Radio Z 23-12. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la partita tra Spagna e Argentina, perché è stato espulso Enzo Fernandez, quindi Argentina in 10 e con ogni probabilità dovrà giocare così i supplementari. Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia.

Rosalind con Alfa su Radio Z 23:19, che anno anche per il nostro amico Andrea. È stato, come dire, un altro anno per lui di grandi successi, soprattutto poi con il singolo estivo Buon Vento in collaborazione con Jovanotti. Un anno forse emotivamente importante per Andrea, proprio perché va a realizzare uno dei suoi obiettivi, uno dei suoi sogni, cioè quello di duettare proprio con Jovanotti. E infatti ogni volta che passa qui nel Fattore Z, anche Buon Vento, ho insomma questa felicità nei suoi confronti. Arriva Geolier adesso. Yeah, yeah.

Anche Geolier nel Team Radio Z 23-22, supplementari invece tra Spagna e Argentina 0-0, quindi partita ferma, inchiodata, bloccata, però adesso primo tempo supplementare cominciato da 40 secondi con però l'Argentina in 10, ricordiamo l'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo minuto, insomma sul finire dei 90 minuti regolamentari, nei minuti di recupero questa espulsione. Ci sono i The Colors.

0: Pare Gali con Madame, la loro collaborazione risale al 2022 nel team Radio Z 23-28. Di nuovo una buona serata a tutte e a tutti da Riccardo Castiglioni. Poco fa un gol annullato alla Spagna, siamo nei supplementari della finale dei mondiali Spagna-Argentina 0-0, gol annullato, dicevo, per un fallo, quindi non so, è proprio una questione di qualche secondo fa, quindi non so se andrà rivisto al VAR, ma non credo, mi sembrava abbastanza evidente la situazione, quindi si resta fermi sullo 0-0 con la Spagna che cerca di fare la partita. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly, MGK, appunto, Machine Gun Kelly nel Fattore Z di Radio Z, Wiz Khalifa, 23:32, sempre 0-0 tra Argentina e Spagna. Seguiamo ovviamente la finale dei mondiali. La musica protagonista, dito nella piaga con Businessman.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Adrenalina, Baby Gang con Blanco e Marrakesh tutti insieme su Radio Z, nel team Radio Z 23 e 38. E voi lo sapete che potete ascoltare ovunque nel mondo questa radio attraverso l'applicazione RTL 102.5 Play, che vi permette di accedere anche a tutto il mondo di Radio Z. Non è soltanto un mondo di musica, ma anche un mondo di notizie, di contest. Quindi mi raccomando, RTL 102.5 Play.

E nel team Radio Z cerchiamo sempre di regalarvi sonorità diverse. Moving to the Sun, Jugel 2341. E devo dire che anche la prossima è molto particolare dal punto di vista musicale, una collaborazione, quella tra Liberato e Mahmood. Avete già capito? Probabilmente adesso sì, perché inizia a sentirsi l'intro di questa canzone dal titolo Into Street. Liberato e Mahmood.

Resta ancora un po' la canzone di Capo Plaza su Radio Z, in effetti io resto ancora un pochino, 10 minuti prima di salutarci e rinnovare l'appuntamento al prossimo weekend per quel che mi riguarda, però è cambiato il risultato ai mondiali alla finale, Spagna 1, Argentina 0, siamo nel secondo tempo supplementare con la rete di Ferran Torres al 106esimo minuto, quindi è andata in vantaggio la Spagna su un'Argentina che, lo ricordiamo, è in 10 e in effetti ha fatto molta fatica col passare dei minuti. Vedremo se ci sarà una reazione negli ultimi momenti di questa finale. Intanto la musica protagonista con i Pinguini Tattici Nucleari. Loro sono sempre nel Team Radio Z. Sorry, scusa, lo sento.

Parole diverse, ma stesso universo. Questa è la frase di chiusura della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E intanto annullato il 2-0 della Spagna, rimaniamo 1-0.

0: Elettra, voilà, Elettra Lamborghini chiude il Fattore Z di Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo il prossimo weekend, come sempre accade, 21-24. Intanto la musica del team Radio Z resta con voi sempre e comunque H24, anche tutta notte se vi va. E poi alle 6 del mattino il Buongiorno Z del lunedì sarà servito come d'abitudine da Antonio Sica e Stefania Iodice. Appunto alle 6 le loro voci daranno il buongiorno a tutta Italia. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.